Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofiliarredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo, ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 3.
3: Disco It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.
1: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.
1: Brescia 7 Time.
2: Time o'clock.
3: A Radio Brescia 7 sono le 4.
1: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo, ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.
1: Perché per stare bene

Summer Time, i grandi successi dell'estate. La ricordi questa? Everybody get up.

0: più.
1: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi questa?

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 5 in punto.
0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
2: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

Summer Time, i grandi successi dell'estate. La ricordi questa?

quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 6.
3: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: Kid Summer, i grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer,
1: un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo, ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Brescia 7 Select.
1: Brescia 7 Selecta.
0: Brescia 7 Selecta.
1: La musica più bella selezionata da Radio Brescia 7.

0: time.
1: Summer Time, i grandi successi dell'estate. La ricordi questa?

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Story Time. I grandi successi dell'estate.
1: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7. Buongiorno.
3: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
3: Giornale orario, edizione locale.
5: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Prometteva ai pazienti che una protesi mobile sarebbe diventata fissa in appena 12 ore, una comunicazione considerata troppo attrattiva, suggestiva e potenzialmente ingannevole. Per questo un dentista di 70 anni che lavora a Brescia è stato sospeso e non potrà esercitare la professione per 6 mesi. La Commissione Centrale per gli Esercenti e le Professioni Sanitarie ha confermato la sospensione inflitta dalla Commissione Albo Odontoiatri dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Brescia, respingendo integralmente il ricorso presentato dal professionista che ha alle spalle precedenti per esercizio abusivo della professione e per reati fiscali. Il TAR di Brescia dà, almeno per ora, ragione al comune di Prevalle nella lunga vicenda del capannone di Via Grandi, dove nel 2019 furono scoperti oltre 3.000 metri cubi di scarti plastici prodotti dalle società che negli anni avevano utilizzato l'immobile in locazione. Con la nuova sentenza, i giudici amministrativi hanno respinto il ricorso dei proprietari contro il provvedimento con cui il comune li aveva individuati come soggetti tenuti alla gestione dei rifiuti. Secondo l'amministrazione, non si tratta infatti di un caso di abbandono, ma di materiali detenuti in un'area privata, una tesi che il TAR ha ritenuto legittima. La vicenda però è tutt'altro che conclusa. Resta infatti aperto il nodo dello smaltimento degli scarti plastici. E partiranno ad agosto i lavori di riqualificazione del carcere di Verziano. Ad annunciarlo è il senatore bresciano della Lega Stefano Borghesi. L'intervento, da 53 milioni di euro, prevede anche la realizzazione di una nuova struttura da 328 posti. I lavori dovranno concludersi entro il 2027. E il regalo per i 200 anni della Vittoria Alata è finito al Teatro Romano. La cerimonia per il bicentenario del ritrovamento ieri non è stata destinata solo a celebrare il passato. Alla fine il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha preso la parola e il tempo, stravolgendo il copione. «Ne avevate mostrato solo alcuni rendering», ha detto il ministro, «ma vederlo così è un'altra cosa. Questo teatro è meraviglioso, quindi l'annuncio atteso da mesi. Il ministero contribuirà alla valorizzazione di questo patrimonio. Mancano solo le controfirme. Roma finanzierà il progetto per la rifunzionalizzazione del Teatro Romano, firmato dall'archistar David Chipperfield, e lo farà con 15 milioni di euro». E per questa edizione è tutto. L'informazione torna tra un'ora.
3: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
6: Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
6: Stai con noi tra poco su Radio Brescia 7. Alex Rusconi con Buongiorno Brescia.
7: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
8: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: Love.
1: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
2: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.

0: Buongiorno Brescia! Musica e notizie da ascoltare e condividere con Alex Rusconi.
1: Ma certo, eccoci qua anche questa mattina. Buongiorno, sono Alex Rusconi, prontissimo per tenervi compagnia da adesso fino alle ore 10, come accade sempre per questo programma Buongiorno Brescia, che ha come obiettivo proprio quello di darvi il buongiorno, di accompagnarvi nella primissima parte della giornata con della buona musica, quella che seleziona per voi Fulvio Marini, e con l'informazione. La musica è quella di ieri e di oggi, italiana e internazionale. L'informazione è quella sia locale che nazionale, quella locale ad ogni ora esatta a partire dalle 7, quindi il primo giornale orario già lo abbiamo ascoltato, dalle 8:30 poi allo scoccare di ogni mezz'ora ci saranno invece le notizie dall'Italia e dal mondo. Tra poco ci regaleremo anche una piccola rassegna stampa con la lettura della prima pagina del giornale di Brescia di oggi, lo facciamo ogni mattina. E poi, insomma, guardando il cielo questa mattina vedo molte nuvole, siamo curiosi di scoprire che cosa ci aspetta da un punto di vista meteorologico. Lo faremo alle 7:45 insieme a Riccardo Paroni, perché oggi è martedì, quindi è il giorno in cui andiamo ad approfondire le notizie sul meteo insieme a lui, quindi rimanete con noi. Poi abbiamo tante altre cose, parleremo del bicentenario della vittoria latta, ne abbiamo parlato anche ieri, ma oggi ne parliamo dopo la cerimonia che ieri ha visto protagonista il ministro della cultura Alessandro Giuli, che era proprio qua insieme a diversi ex sindaci della città e che ha parlato anche di un finanziamento per il teatro romano. Quindi, insomma, buone notizie, è stato un compleanno che ha portato dei frutti importanti. Parleremo poi degli eventi a Brescia e provincia nei prossimi giorni, ce ne sono diversi, ma soprattutto leggeremo i vostri messaggi, quindi cominciate a scriverli, altrimenti cosa leggo se non mi mandate i vostri messaggi al numero WhatsApp 334 907 9007. Mi raccomando, anche stamattina, se avete voglia di farci semplicemente un saluto, di fare gli auguri a qualcuno che magari compie gli anni o festeggia qualcosa di importante, di segnalarci eventuali anomalie stradali come code, rallentamenti, incidenti, fatelo al 334 907 9007. Mi raccomando, vi aspetto, perché siete voi i grandi protagonisti della mattinata, insieme alla musica, insieme all'informazione, i miei ascoltatori, la tribù di Radio Brescia 7. Ma

0: spot.
1: Non ce la faccio più, oggi ho tre scadenze.
2: Io di più, raga, time out.
1: Anche Banca BTL propone un time out sulle spese del conto corrente.
2: Sì, conto 5 per te. Il conto a zero canone per i primi 5 anni.
1: Esatto, una pausa di 5 anni dalle spese fisse di gestione.
2: Carta di debito in bank inclusi.
3: Ferma anche tu il cronometro delle spese. Apri conto 5 per te nella filiale BTL più vicina. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.
4: Offerta valida fino al 30 settembre 2026.
3: Condizioni contrattuali e fogli informativi su bancadelterritoriolombardo.it.

0: Aprix trovi tanti prodotti a 99 centesimi, come biscotti Ringo e tre lattine di tè San Benedetto, pesca e limone.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you, Prix.
3: Il tuo quotidiano ti segue ovunque, anche in vacanza. Con l'abbonamento GDB Replica più tablet hai il giornale di Brescia sempre con te. Include un Samsung Galaxy Tab o un Apple iPad, perfetto per tutta la famiglia, da 26,99 € al mese. Scopri tutti i vantaggi sullo shop online del giornale di Brescia.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Prima pagina.
1: Ed eccoci come ogni giorno nel nostro consueto appuntamento nel quale andiamo ad esaminare e a leggere per voi la prima pagina del giornale di Brescia di oggi, fresco fresco di stampa qui tra le mie mani, la versione cartacea. Naturalmente vi invito ad approfondire gli argomenti della prima pagina acquistando poi il giornale in edicola, leggendovelo con calma oppure andando sul sito giornaledibrescia.it, dove trovate sia la versione digitale integrale, quella su abbonamento, ma anche e soprattutto le notizie principali sempre a vostra disposizione gratuitamente e costantemente aggiornate H24. Vi ricordo anche che è possibile leggere il giornale attraverso la app del giornale di Brescia, che potete scaricare gratuitamente. Con l'app potete leggere il giornale, guardare le notizie attraverso l'ultima edizione del TG di Teletutto e ascoltare Radio Brescia 7 e Radio Classica Bresciana ovunque voi siate. Quindi scaricate lo sto quadratino giallo con scritto GDP, dai che è gratis. Martedì 21 luglio 2026, giornale di oggi apre con quello di cui parlavo anche in apertura del programma. Teatro Romano, in arrivo 15 milioni, l'annuncio dal ministro della cultura Giuli in città per i 200 anni del ritrovamento della Vittoria Alata, i fondi per il recupero. A quanto pare il ministro Giuli, che è un esteta, si è innamorato del Teatro Romano, ha detto: ma che bello, non pensavo fosse così bello, vi do 15 milioni di euro. Non è esattamente così che funziona, però dal Ministero della Cultura appunto arriveranno dei soldini per sistemarlo. Il video shock nella spalla di Massimiliano Panarari, il dramma di Bologna, le immagini e lo spirito critico. Si continua a parlare appunto della morte di Abderrahim Fakir, avvenuta appunto durante un arresto da parte della polizia. Fotonotizia: dopo Mancini e Pirlo, nazionale, l'ultima voce è il pressing su Guardiola. Noi siamo ancora alle prese con il toto allenatore, non ci siamo stati a questi mondiali, vorremmo esserci ai prossimi, e allora vediamo chi sarà a condurre la nazionale. Certo che anche Guardiola non sarebbe male, devo dire la verità. Regno Unito, Burnham è premier, dare stabilità al paese. Il leader laburista ha preso possesso di Downing Street assicurando di avere un piano per migliorare la Gran Bretagna nei prossimi 10 anni. Torniamo da noi, la regione a supporto delle donne al lavoro, voucher e contributi. L'assessore Tironi illustra i dettagli della misura avviata. E poi Cristina, dalla GF fino all'Isola dei Famosi, star mio malgrado. Bella intervista alla vincitrice sia del Grande Fratello, prima edizione, sia dell'Isola dei Famosi, Cristina Plevani. Potevo fare la diva, sono rimasta a Iseo. Union, Gori KO, stop forzato, ma c'è il colpo, Rizzo, Pinna. Tegola Brescia, il portiere si è rotto una falange del mignolo destro e ora rischia uno stop forzato di 2 mesi. Non sono belle notizie per la nostra Union Brescia. Queste comunque erano le notizie della prima pagina del giornale di Brescia di oggi. Vi invito ad approfondirle acquistando il giornale in edicola o andandolo a leggere in rete su www.giornaledibrescia.it. E adesso possiamo tornare serenamente

0: Time. I grandi successi dell'estate.
1: Non me la ricordavo neanch'io, Automatic Sex, penso sia un brano degli anni 90, un pezzo da discoteca, insomma, di quando ero ragazzo, adolescente. Comunque sia, 7:34 minuti, la musica è anche questo, recuperare pezzi di un tempo per ricordarci le estati passate, ma non solo le estati, in realtà poi le nostre, i nostri inverni, le nostre primavere, insomma, i nostri momenti speciali che possiamo, come dire, legare a dei brani musicali e quindi poi recuperarli. Cominciamo a leggere i vostri messaggi. C'è Gabriele di Botticino che anche oggi ci manda il suo pensiero del giorno. Comprenderai con il tempo che il segno del passaggio di una persona nella tua vita non dipende da quanto ti è rimasta accanto, ma da quanto ti ha lasciato dentro. E Gabriele ha perfettamente ragione. Questo è un discorso che vale sia per i nostri amori, sia per le nostre grandi amicizie, sia per le persone incontrate con le quali si è sviluppato un rapporto sentimentale, ma anche per tutte le persone incontrate nel corso della vita, che invece magari con i quali abbiamo avuto un rapporto semplicemente di amicizia o di conoscenza, anche breve, magari incontrati in una vacanza, però ti lasciano qualcosa. Ecco, questo è il senso, credo, della frase di oggi di Gabriele, molto bella. Buongiorno Gnari dal fornaio matto. Il fornaio matto c'è anche questa mattina, io sono molto contento. Buongiorno Alex, buon martedì e viva Radio Brescia 7. Ce lo scrive Massimo, grazie di cuore. Ciao Alex, buon martedì. Invece molto veloce, molto schematico il nostro Paolo. E grazie a voi, sono i primi messaggi che sono arrivati, continuate a inviarceli al 334 907 9007. Io intanto mi godo questa bossa nova, o meglio questa bossa nostra, con la voce di Gaia, le 7:36 minuti.

0: attrezzature. Da Maflan puoi noleggiare carotatrici, trabattelli, sabbiatrici e tanto altro. Questo mese riflettori sulla carotatrice, soluzione ideale per lavori a regola d'arte. E c'è di più, fino al 30 settembre con il codice noleggia in radio 10, sconto del 10%. Non perdere questa occasione, scegli qualità e convenienza con il servizio noleggio Maflan in via Serradello a Sarezzo, Brescia. Big Mat Maflan, porte aperte alle opportunità.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano del Garda.
3: Il 24 luglio non è un venerdì come gli altri, è un Happy Friday! A Franciacorta Designer Village, per tutto il giorno nei negozi aderenti, tre articoli in saldo al 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate, selezionati da ciascun brand aderente. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7, 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Radio Brescia 7. Meteo.
1: Grazie a Big Matt Maflan, in via Serradello 125 a Sarezzo. Trovate tutto per l'edilizia e molto di più!
2: Ed eccoci puntuali nello spazio meteo, anche oggi le 7:45 minuti. Oggi è martedì, per cui con me c'è Riccardo Paroni, che saluto, buongiorno!
3: Buongiorno a tutti, ciao Alex.
2: Alle spalle abbiamo un weekend nel quale i temporali non hanno fatto altri disastri, sabato sera, anzi sabato notte direi, e questa mattina mi sono svegliato che c'era un po' nuvoloso, adesso in realtà c'è sereno, però c'è ancora nell'aria qualcosa che deve succedere. Riccardo, raccontaci cosa sta succedendo.
3: Sì, oggi vorrei provare a farvi capire, a spiegarvi perché in questo periodo, in questi ultimi giorni, quasi ogni temporale diventa un disastro, con o grandinate, con chicchi di notevoli dimensioni, o violentissime raffiche di vento come quelle di venerdì mattina. È un susseguirsi di temporali in molti casi distruttivi. Anche ieri mattina, ad esempio, è stata la bassa bresciana ad avere grandinate con chicchi veramente enormi. Alcune zone della bassa bresciana, non tutta, ma sono fenomeni estremamente intensi che si stanno riproponendo con una frequenza direi quantomeno insolita. Perché questo accade? Perché siamo in una sorta di terra di mezzo in questo periodo, mi spiego meglio. Cioè il nord Italia, anche la nostra provincia chiaramente, si trova a metà fra due masse d'aria molto diverse. Cioè poco più a sud resiste e resisterà ancora per poche ore una massa di aria molto molto calda, quella che ci ha tenuto compagnia per settimane e che pian piano si sta spostando verso sud, ma ancora nei giorni scorsi ha coinvolto l'Italia centrale e in parte anche quella settentrionale. Poco più a nord invece abbiamo delle correnti fresche di origine atlantica e quelle infiltrazioni, perché non sono correnti che arrivano con decisione sul nord Italia, ci sono delle piccole infiltrazioni di aria fresca che di tanto in tanto riescono a spingersi un po' più a sud e quindi lo scontro tra queste due masse d'aria così diverse provoca dei temporali disastrosi, perché la quantità di energia presente in atmosfera non si esaurisce con un singolo temporale, in quanto appunto poco più a sud della nostra provincia resiste ancora questa massa di aria molto calda e umida che fornisce quello che possiamo chiamare un carburante naturale per l'atmosfera. Quindi basta uno spiffero di aria fresca, provo a semplificarla così, per innescare poi dei violentissimi temporali. Essere proprio a metà fra queste due circolazioni atmosferiche così diverse rende la situazione esplosiva.
2: Ci siamo accorti, ce ne siamo accorti. Devo dire che io pensavo in realtà una congiura dei carrozzieri, che si fossero messi d'accordo con quelli che irrorano con le scie chimiche le nuvole per farci questo scherzo. Sto scherzando naturalmente, però sicuramente sabato sera anche a livello personale io ho una sorella e una cugina che hanno trovato la macchina praticamente distrutta sabato notte dal temporale disastroso che è arrivato. Tu hai parlato anche di ieri mattina, noi qui le abbiamo preso un po' di striscio. Ma cosa dobbiamo fare? Dobbiamo abituarci a questa cosa o è una cosa che riguarda, perché devo dire la verità, al di là di questo periodo di caldo, però sono già arrivate due grandinate anche a maggio e a giugno che probabilmente hanno gli stessi motivi, no?
3: Sì, non è sicuramente il primo episodio della stagione, anzi abbiamo avuto una frequenza di grandinate e poi grandinate notevoli, perché la grandine c'è sempre stata, come dico sempre, anche le trombe d'aria, anche le raffiche superiori ai 100 km orari, anche i chicchi di notevoli dimensioni. Il problema, come sempre, è la frequenza e l'intensità con cui questi fenomeni si ripropongono. C'entra il cambiamento climatico? Sì, c'entra, e come? Perché l'aumento delle temperature, il fatto che gli anticicloni africani riescano a spingersi verso nord così frequentemente, che le ondate di caldo siano così intense e durature, sono tutti ingredienti che giocano a favore di fenomeni estremi sempre più diffusi purtroppo. Poi qualcuno dice, ma quindi se quest'anno abbiamo avuto, dico un numero a caso, 5 grandinate disastrose, l'anno prossimo ne avremo 10 e quello dopo 15? No, non è così. Chiaramente l'andamento non è fortunatamente così regolare, non significa che ogni estate sarà più calda della precedente e ogni estate sarà più ricca di temporali disastrosi della precedente. Magari, ipotesi, l'anno prossimo avremo un'estate del tutto tranquilla e fra due anni no, fra tre anni sì, chi lo sa, bisogna valutare anno per anno. La tendenza è chiara e dobbiamo aspettarci un futuro certamente non roseo, però all'interno di un aumento delle temperature che si preannuncia inevitabile, purtroppo ormai arrivati a questo punto, ci sono comunque degli alti e bassi e non è che d'ora in poi debba essere per forza sempre e solo un disastro continuo. sempre più spesso avremo a che fare con situazioni critiche, questo sì.
2: Va bene, speriamo che sistemino le auto in modo che la grandine possa essere affrontata in maniera diversa, poi pian piano si faranno dei cambiamenti anche tecnologici. Vediamo un pochino le previsioni per oggi, Riccardo, e magari anche quelle per i prossimi giorni.
3: Volentieri, oggi avremo una novità, cioè quelle correnti fresche atlantiche di cui vi parlavo poco fa cominceranno a spingersi verso sud con maggior decisione, e questa da un lato è una buona notizia perché significa che finalmente la massa di aria calda che resiste ancora poco più a sud verrà spazzata via, e questo però provocherà ancora dei temporali, quindi nella mattinata di oggi i fenomeni dovrebbero concentrarsi sulle zone alpine e prealpine, a metà mattina potrebbero esserci ancora dei temporali intensi con forti raffiche di vento, forse anche grandinate, quindi la mattinata sarà diciamo a rischio per quanto riguarda la parte centro-settentrionale della nostra provincia, mentre nella seconda parte del pomeriggio avremo una seconda fase instabile che in questo caso dovrebbe coinvolgere anche la pianura con altri temporali e ancora una volta il rischio purtroppo di qualche grandinata e di forti raffiche di vento. Ecco, oggi se bisogna individuare una zona più a rischio direi che è l'Emilia Romagna, quindi decisamente più a sud rispetto alla nostra provincia. Se qualcuno è nelle zone dell'Emilia Romagna, ecco, faccia attenzione perché il pomeriggio di oggi si preannuncia direi molto movimentato e il rischio di grandine con chicchi notevoli è ancora una volta concreto, e con ogni probabilità quella di oggi sarà l'ultima fase delicata perché poi, come vi dicevo, queste correnti fresche si spingeranno più a sud e quindi verrà meno tutta quell'energia, tutto quel carburante che ci ha tenuto compagnia in questi giorni, e da domani avremo una fase sicuramente più tranquilla con tempo stabile e temperature vicine alla media del periodo, quindi una fase estiva gradevole senza eccessi almeno fino al fine settimana. Non avremo rialzi delle temperature, anzi a tratti saremo o in linea con la media o anche leggermente al di sotto in qualche frangente, per cui si prospetta una fase che durerà diversi giorni gradevole come non l'abbiamo mai avuta finora in quest'estate. Certo, non aspettiamoci il freddo, siamo nel periodo statisticamente più caldo dell'anno con le medie più elevate, però avere già delle massime intorno ai 30 gradi sarà sicuramente diverso rispetto a ciò a cui ci siamo abituati nell'ultimo mese, con caldo anomalo e picchi eccezionali.
2: Meno male, lasciamo passare la giornata di oggi allora con le sue perturbazioni e poi godiamoci un'estate normale tra virgolette, con temperature alte ma non pericolose come quelle, perché ricordiamolo, sono state anche temperature pericolose quelle che ci hanno fatto compagnia.
3: Ma anche quello è un fenomeno estremo, infatti quando si parla di eventi estremi subito si immagina grandine, trombe d'aria, anche il caldo così intenso e con picchi eccezionali è un fenomeno estremo a cui bisogna stare molto attenti, purtroppo l'abbiamo visto nelle ultime settimane.
2: Va bene, abbiamo la curiosità del giorno da regalare ai nostri ascoltatori?
3: Ma sì, oggi io avrei pensato una curiosità che forse più che altro è un appello, un invito ai nostri ascoltatori. Vai. Perché le grandinate di questi giorni, come spesso accade, sul web hanno subito fatto nascere teorie, complotti, non si sono mai visti chicchi con una forma del genere, molti hanno detto il fatto che una persona non li abbia mai visti non significa che non siano mai esistiti. Poi è vero che in alcune zone sono stati fotografati dei chicchi molto particolari, cioè che avevano delle punte vere e proprie, erano non la classica forma sferica tondeggiante a cui siamo abituati, ma aveva proprio degli spigoli, delle punte, degli angoli che a prima vista possono sicuramente suscitare curiosità e stupore. Quindi il mio invito è: quando vedete un fenomeno, qualcosa che non avete mai visto o che vi fa pensare come mai, la prima cosa da fare, anzi l'unica cosa da fare, la cosa giusta, è quella di informarsi, cercare di leggere, capire, documentarsi, perché le fonti ci sono. Io in questo caso ho letto un intervento

0: grandine in un ambiente ad altissima energia tipico dei temporali più violenti e organizzati, e poi proprio nel dettaglio spiega come mai si formano questi chicchi con delle vere e proprie punte. Ecco, non è un complotto, non è la geoingegneria, non è che siano i poteri forti che ci vogliono far cadere questi chicchi di grandine appuntiti, è un fenomeno naturale. Purtroppo non, a volte si verifica, è disastroso, siamo tutti d'accordo, ma c'è una spiegazione, basta leggerla, basta documentarsi e si capisce il perché.
1: Vabbè, pensavo fossero gli UFO, mi hai rovinato, rovinato la mattinata.
0: Vabbè.
1: Grazie al nostro Riccardo Paroni che torna venerdì sempre alle 7.45 puntuale qui su Radio Brescia 7. Intanto ti auguro una buona settimana.
0: Buona settimana a tutti, ciao Alex.
2: Radio Brescia 7, meteo. Grazie a
3: Big Matt Maflan, in via Serradello 125 a Sarezzo. Trovate tutto per l'edilizia e molto di più!
4: Summertime. I grandi successi dell'estate.
5: Spot.
6: Da Tanghetti, affari perfetti.
7: Dopo la nuova apertura a Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, adesso è tempo di saldi estivi. Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti, sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. I saldi estivi di Tanghetti Salotti vi aspettano nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
6: Da Tanghetti, affari perfetti.
8: Perché acquistare attrezzature? Da Maflan puoi noleggiare carotatrici, trabattelli, sabbiatrici e tanto altro. Questo mese riflettori sulla carotatrice, soluzione ideale per lavori a regola d'arte. E c'è di più, fino al 30 settembre, con il codice noleggia in radio 10, sconto del 10%. Non perdere questa occasione, scegli qualità e convenienza con il servizio noleggio Maflan, in via Serradello a Sarezzo, Brescia. Big Matt Maflan, porte aperte alle opportunità.
9: Strepitoso! La fiera del centro biancheria Voglia di Casa Mia, oltre ad offrirvi tutti i prodotti scontati dal 20 al 70% dei migliori marchi italiani, applicherà un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, praticamente sotto costo, ma senza rinunciare all'altissima qualità e assortimento che ci distingue ormai da anni tra i più specializzati del settore. Centro biancheria Voglia di Casa Mia. Strepitoso! Ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa.
10: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
11: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
0: A Radio Brescia 7 sono le 8.
2: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
3: Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
4: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
5: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
6: Giornale orario, edizione locale.
7: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Prometteva ai pazienti che una protesi mobile sarebbe diventata fissa in appena 12 ore, una comunicazione considerata troppo attrattiva, suggestiva e potenzialmente ingannevole. Per questo un dentista di 70 anni che lavora a Brescia è stato sospeso e non potrà esercitare la professione per 6 mesi. La Commissione Centrale per gli Esercenti e le Professioni Sanitarie ha confermato la sospensione inflitta dalla Commissione Albo Odontoiatri dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Brescia, respingendo integralmente il ricorso presentato dal professionista che ha alle spalle precedenti per esercizio abusivo della professione e per reati fiscali. Il TAR di Brescia dà, almeno per ora, ragione al comune di Prevalle nella lunga vicenda del capannone di Via Grandi, dove nel 2019 furono scoperti oltre 3.000 metri cubi di scarti plastici prodotti dalle società che negli anni avevano utilizzato l'immobile in locazione. Con la nuova sentenza, i giudici amministrativi hanno respinto il ricorso dei proprietari contro il provvedimento con cui il comune li aveva individuati come soggetti tenuti alla gestione dei rifiuti. Secondo l'amministrazione, non si tratta infatti di un caso di abbandono, ma di materiali detenuti in un'area privata, una tesi che il TAR ha ritenuto legittima. La vicenda però è tutt'altro che conclusa, resta infatti aperto il nodo dello smaltimento degli scarti plastici. E partiranno ad agosto i lavori di riqualificazione del carcere di Verziano. Ad annunciarlo è il senatore bresciano della Lega Stefano Borghesi. L'intervento, da 53 milioni di euro, prevede anche la realizzazione di una nuova struttura da 328 posti. I lavori dovranno concludersi entro il 2027. E il regalo per i 200 anni della Vittoria Alata è finito al Teatro Romano. La cerimonia per il bicentenario del ritrovamento ieri non è stata destinata solo a celebrare il passato. Alla fine il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha preso la parola e il tempo, stravolgendo il copione. «Ne avevate mostrato solo alcuni rendering», ha detto il ministro, «ma vederlo così è un'altra cosa. Questo teatro è meraviglioso, quindi l'annuncio atteso da mesi. Il ministero contribuirà alla valorizzazione di questo patrimonio. Mancano solo le controfirme. Roma finanzierà il progetto per la rifunzionalizzazione del Teatro Romano, firmato dall'archistar David Chipperfield, e lo farà con 15 milioni di euro». E per questa edizione è tutto. L'informazione torna tra un'ora.
2: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
3: Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
4: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
5: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
8: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
9: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.

0: Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

di Safe in rotazione in queste settimane anche su Radio Brescia 7, ci ha portato nella seconda ora di Buongiorno Brescia in questo martedì mattina. Oggi è il 21 di luglio e siamo insieme per passare la prima parte della mattinata con la musica, l'informazione, ma anche la vostra presenza. Quindi continuate a scriverci i vostri messaggi al 334 907 9007. Adesso c'è Olivia Rodrigo.

0: Spot. Time out!
1: Ragazzi, è il momento!
2: Ma siamo stanchi!
1: Lo so, le spese vi pressano!
2: Coach, ma cosa dice?
1: Da ora basta spese fisse di gestione, basta canone. È il time out di BTL alle spese. Per aprire conto 5 per te e azzerare il canone per 5 anni. Con carta di debito e in bank inclusi.
3: Ferma anche tu il cronometro delle spese. Apri conto 5 per te nella filiale BTL più vicina. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.
4: Offerta valida fino al 30 settembre 2026.
3: Condizioni contrattuali e fogli informativi su bancadelterritoriolombardo.it.

0: alla Prix trovi tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e tonno Maruzzella grammi 100.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Dopo la nuova apertura a Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, adesso è tempo di saldi estivi. Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. I saldi estivi di Tanghetti Salotti vi aspettano nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
5: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Hai guardato il volantino prima, vero?
7: Compralo subito, è 3x2.
6: 3x2 finisce stasera?
7: L'hai presa la Fidelity Card?
8: Con la Fidelity Card ti costa meno.
7: Hai visto che è sotto costo?
6: È a metà prezzo, prendine due.
8: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
9: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
10: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Fred De Palma, Anitta e anche Amy Schilla in questo brano. Alle 8 e 22 minuti andiamo a sentire anche che cosa ha da dirci il nostro Zuccone presente
1: Ale,
0: anche oggi.
1: Ciao dallo Zuccone, martedì 8 e 13 minuti, 25 gradi, siamo in quel di Leno e si sta da Dio. E oggi a Leno tra l'altro c'è il mercato nella piazza storica che è bellissima, a Desenzano del Garda, niente poco di meno che a Iseo e Gardone Valtrompia. Ricordo sempre agli amici che ci stanno seguendo che da fine giugno a fine agosto a Manerba ci saranno i mercatini serali, una location bellissima. Ciao, buona continuazione, mitico, ciao Fotonico dallo Zuccone, pazzi di rugby.
0: Grazie al nostro Zuccone, poi devo salutare anche Tea questa mattina. Buongiorno Radio Brescia 7, un saluto speciale a te Alex e al DJ migliore Fulvio Marini. Una piccola perla di saggezza, è con le proprie parole che si entra nei pensieri altrui. Grazie anche alla nostra Tea.
2: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi questa?

0: Time. I grandi successi dell'estate.
1: Tra poco, il giornale orario. L'informazione di Radio Brescia 7.

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Scontri e guerriglia, si infiamma la piazza Bologna a margine del corteo per chiedere verità e giustizia sulla morte di Abed Arim Fakir, il 42enne deceduto domenica durante un intervento della polizia. Dopo il presidio in piazza Nettuno in serata, una parte dei manifestanti ha raggiunto la prefettura e la questura, dove sono state lanciate bottiglie e una bomba carta. Gli agenti in tenuta antisommossa hanno risposto con cariche e lanci di lacrimogeni. Sentiamo da Bologna Barbara Beghelli.
2: Giustizia per Fakir, a gridarlo sono in migliaia in piazza Nettuno a Bologna, radunatisi per la manifestazione convocata dal sindaco Lepore per chiedere verità e giustizia sulla morte di Fakir, l'uomo di origine marocchina deceduto ieri al Pilastro. A fronteggiare i manifestanti, molti di origine straniera, c'erano numerosi agenti in assetto antisommossa e dalla folla sono partiti diversi cori di contestazione rivolti ai poliziotti. Sviene la sorella di Fakir al presidio proprio quando il sindaco le dà la parola. Subito un medico si è fatto largo per prestare il primo soccorso alla donna, che assieme ai fratelli al capo della comunità islamica bolognese la Fram poco prima aveva incontrato il sindaco privatamente. Per lei ha parlato la nipote.
1: Intorno al caso di Abed Arim Fakir si riaccendono le tensioni politiche. Vicinanza agli agenti e agli operatori del 118 ha espresso il vice premier Salvini e leader della Lega. Non sarà un nuovo Cucchi, se hanno colpe pagheranno, assicura il ministro Piantedosi. All'attacco le opposizioni, che parlano di immagini raccapriccianti e chiedono un'informativa urgente al titolare dell'Interno. Nuovi attacchi statunitensi contro l'Iran. Nella decima notte consecutiva di raid colpito il centro e il sud del paese. Tra le vittime anche civili, denuncia Teheran, che in risposta ha bersagliato obiettivi militari americani in Kuwait e Bahrain. L'Iran inoltre rende noto di aver bloccato due petroliere nello stretto di Hormuz. I mediatori propongono una tregua di 10 giorni per tornare al tavolo dei negoziati, ma ad alzare ulteriormente la tensione l'annuncio degli Houthi in Yemen con il blocco marittimo nei confronti dell'Arabia Saudita. Stabilità politica, fisco, reindustrializzazione sono le principali sfide elencate ieri dal neo premier britannico Burnham nel giorno del suo insediamento a Downing Street. Nel suo nuovo governo tante donne e volti nuovi, fuori i fedelissimi del suo predecessore Starmer. Il servizio è di Marco Mancini.
3: La prima telefonata da un leader straniero è arrivata da Washington. È stato il presidente americano Trump il primo a parlare con Andy Burnham, neo primo ministro britannico insediatosi ieri mattina a Downing Street. Nel suo primo discorso da premier, il leader laburista ha ricordato che la Gran Bretagna deve dimostrare di poter ritrovare la stabilità. Faremo, ha aggiunto, i maggiori cambiamenti degli ultimi 40 anni per reindustrializzare il paese. Poi l'impegno per migliorare la situazione delle migliaia di senza fissa dimora che vivono in Gran Bretagna. E sul fisco invece il premier britannico ha spiegato che il nuovo governo si atterrà alle regole di bilancio sul debito pubblico, aggiungendo però che utilizzerà qualsiasi flessibilità all'interno delle stesse. Burnham, che è succeduto a Keir Starmer, è il settimo primo ministro a prendere possesso di Downing Street negli ultimi 10 anni. Sintomo, questo, di una notevole instabilità politica nel periodo post-Brexit. Una novità per il sistema politico britannico.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
1: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano del Garda.
2: Il 24 luglio non è un venerdì come gli altri, è un Happy Friday! A Franciacorta Designer Village, per tutto il giorno nei negozi aderenti, 3 articoli in saldo al 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate, selezionati da ciascun brand aderente. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
3: Hai guardato il volantino prima, vero?
4: Compralo subito, è 3x2.
3: 3x2 finisce stasera?
4: L'hai presa la Fidelity Card?
5: Con la Fidelity Card ti costa meno.
4: Hai visto che è sotto costo?
3: È a metà prezzo, prendine due.
4: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
6: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: sono le 8 e 42 minuti su Radio Brescia 7. Allora, in questo 2026 non si festeggiano soltanto i 200 anni del ritrovamento della Vittoria Alata. Ieri c'è stata la cerimonia, perché proprio il 20 luglio del 1826 veniva scoperta in una nicchia appunto la Vittoria Alata, che è una statua che ha 2000 anni, che però è stata scoperta appunto esattamente 200 anni fa. Ma dicevo, non è l'unico anniversario, perché in ottobre ricorderemo anche un altro bicentenario importante, ovvero quello della nascita di Giuseppe Zanardelli, che nacque il 29 ottobre del 1826, quindi esattamente 200 anni fa. Comunque sia, già quest'anno si sono già iniziati i festeggiamenti per in qualche modo celebrare questo bicentenario. Zanardelli è stato il politico bresciano forse più influente della storia, è l'unico presidente del Consiglio nato a Brescia, sarebbe morto poi a Toscolano Maderno nel 1903. Intanto oggi alla Biblioteca Queriniana di Via Mazzini si apre la mostra Zanardelli 1826-2026, percorsi nei fondi zanardelliani conservati in Queriniana, perché la biblioteca possiede un sacco di roba di Zanardelli, perché proprio Giuseppe Zanardelli decise di destinare al comune di Brescia, quindi alla Biblioteca Queriniana, la sua biblioteca personale, che non era composta da 100 libri, neanche da 200, era composta da 20.000 tra volumi e opuscoli. E nel 1905 questa collezione arrivò in Queriniana. Adesso è possibile visitarla, non tutta ovviamente, però da oggi i pezzi più interessanti vengono esposti in questa mostra in vetrine tematiche, perché la mostra vuole anche ripercorrere la vicenda umana, intellettuale e politica del grande Giuseppe Zanardelli. La mostra è a cura di Miriam Almici, l'ingresso è gratuito, non avete scuse.
1: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi questa?

La voce di Noemi, Se ti innamori muori, portata un paio d'anni fa al Festival di Sanremo, scritta per lei da Blanco. Intanto Noemi ieri ha tranquillizzato i suoi fan dal letto dell'ospedale dove è stata ricoverata dopo la caduta dal palco dell'altra sera. Ha scritto: volevo rassicurarvi, dopo tutto quello che è successo ieri sera non era mia intenzione fare delle acrobazie, mi sono presa un grande spavento, ma per fortuna sto bene, ho qualche acciacco e un po' di dolore, mi dispiace tantissimo dover rinunciare ai prossimi concerti, ma i medici mi hanno chiesto di prendermi 4 settimane di riposo per recuperare. Quindi il messaggio era allegato a una fotografia di Noemi in ospedale con un collare e anche una borsa del ghiaccio sulla testa, perché ha picchiato la testa, evidentemente caduta dal palco alla fine di una canzone mentre salutava il pubblico, e si è fatta malino. Un mese di stop per Noemi, naturalmente i nostri auguri a lei.

0: attrezzature da Maflan puoi noleggiare carotatrici, traballatrici, sabbiatrici e tanto altro. Questo mese riflettori sulla carotatrice, soluzione ideale per lavori a regola d'arte. E c'è di più, fino al 30 settembre con il codice noleggia in radio 10 sconto del 10%. Non perdere questa occasione, scegli qualità e convenienza con il servizio noleggio Maflan in via Serradello a Sarezzo, Brescia. Big Matt Maflan, porte aperte alle opportunità.
1: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: Al Centro Biancheria Voglia di Casa Mia inizia la fiera d'estate con sconti, sconti, sconti fino al 70%. Ma avrai un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, anche sulla merce già scontata. Eccezionale fiera d'estate al Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Con sconti, sconti, sconti fino al 70%. A Brescia, Rezzato, Chiari.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.

0: Mark, a Orzinuovi, Brescia.
1: Per la tua pubblicità, Numerica 030 37 40 210. Giornale Orario, edizione locale.
2: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Ha impegnato anche Brescia la maxi operazione a livello nazionale della Polizia di Stato contro la criminalità diffusa e i reati di strada, durato un mese. Vi hanno partecipato infatti anche la squadra mobile di Brescia e altre articolazioni della questura. In un mese di controlli, verifiche e perquisizioni sono state verificate le posizioni di quasi 8.000 persone, 781 veicoli, 200 profili social, portando a 13 arresti, 54 denunce e 22 perquisizioni. Le forze dell'ordine hanno sequestrato numerose armi bianche, uno storditore elettrico e 11 repliche di armi da fuoco ad aria compressa. Importanti risultati anche sul fronte del contrasto allo spaccio: sono stati infatti sequestrati circa 1,3 kg di hashish, 395 grammi di cocaina, oltre 100 grammi di eroina e dosi di marijuana, insieme a contanti e a materiale per il confezionamento. La presunzione assoluta di pericolosità della cosiddetta cannabis light, su cui si fonda il divieto di detenzione e vendita previsto tra gli altri nel decreto sicurezza del 2025, appare smentita in radice dalle acquisizioni scientifiche recepite dallo stesso ordinamento. Lo scrive il giudice di Brescia Luca Tringali nell'ordinanza con cui ha deciso, come già successo in altri tribunali italiani, di mandare gli atti alla consulta per valutare la possibile illegittimità costituzionale delle norme del decreto del governo dello scorso anno, che tra le altre cose hanno imposto una stretta sulla commercializzazione della cannabis light, equiparandola in pratica alle sostanze stupefacenti. Il giudice ha accolto la questione dell'invio degli atti alla Corte Costituzionale posta dall'avvocato Niccolò Vecchioni nel processo abbreviato a carico del titolare di due negozi di cannabis light di Sirmione e Desenzano del Garda. E continuano le polemiche sulla linea ferroviaria Brescia-Iseo-Edolo. Al centro delle proteste le lunghe attese ai passaggi a livello e i disagi per automobilisti e residenti. Tra le richieste avanzate, la realizzazione di sottopassi e sovrappassi nei punti più critici per migliorare la viabilità, mentre prosegue il confronto sul progetto di potenziamento della linea. E per questa edizione è tutto. L'informazione torna tra un'ora.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
3: Grazie a
4: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
5: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzinuovi, Brescia.
1: Per la tua pubblicità, Numerica 030 37 40 210.
6: Disco It Summer, i grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer,
1: un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
0: A Radio Brescia 7 sono le 9.
2: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal.

0: Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

questa Ipiaio. Però anche no, giustamente, ci porta nella terza ora e ultima di Buongiorno Brescia in questo martedì mattina, e ci porta, devo dire, in questa ora con grande allegria. La musica ha questo potere straordinario, a volte ci regala malinconia, a volte ci dà allegria. Ieri pomeriggio mi sono messo a guardare dei vecchi videoclip musicali insieme al mio bambino e devo dire che mi sono ritrovato davvero a viaggiare indietro nel tempo. La musica ha un potere pazzesco e ci cambia i sentimenti, ci fa viaggiare nel tempo, ci regala grandi emozioni, e tutto questo lo trovate anche su Radio Brescia 7. Ogni mattina cerchiamo, o meglio, il nostro Fulvio Marini cerca di selezionare le canzoni più giuste per accompagnarvi durante la mattinata, con l'equilibrio che serve, no? Per ascoltare musica, non tutte allegre, non tutte tristi, per carità, poi è mattina presto, bisogna svegliarsi fuori, e poi naturalmente con un occhio di riguardo per le canzoni estive. Allora saluto Alessandro che mi scrive: ciao Alex, i vecchi lavorano, i figli in Sardegna. Filippo ritorna, va bene, speriamo che torni, naturalmente, anche perché, che dire, è giusto che i figli se ne vadano un pochino anche in giro, specialmente quelli che magari durante l'anno lavorano o studiano tanto, bisogna che stacchino. Quindi un saluto a tutti gli studenti e i lavoratori giovani in vacanza, naturalmente un saluto a tutti in generale, quelli che lavorano tutto l'anno e che magari adesso si stanno godendo le brevi vacanze meritatissime. Bisognerebbe ricompensare in maniera diversa, ci vorrebbero 3 mesi di vacanza per ogni anno di lavoro, almeno un quarto dell'anno di E invece non è così, va bene. Non pensiamo a queste cose, pensiamo alla musica, perché adesso arriva un vero e proprio pezzo storico del più grande, uno dei più grandi di tutti.

0: Non ce la faccio più, oggi ho tre scadenze.
1: Io di più, raga, time out.
0: Anche Banca BTL propone un time out sulle spese del conto corrente.
1: Sì, conto 5 per te. Il conto a zero canone per i primi 5 anni.
0: Esatto, una pausa di 5 anni dalle spese fisse di gestione.
1: Carta di debito in bank inclusi.
2: Ferma anche tu il cronometro delle spese. Apri conto 5 per te nella filiale BTL più vicina. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.
3: Offerta valida fino al 30 settembre 2026.
2: Condizioni contrattuali e fogli informativi su bancadelterritoriolombardo.it.

0: Aprix trovi tanti prodotti a 99 centesimi, come biscotti Ringo e tre lattine di tè San Benedetto, pesca e limone.
1: Prix, fatti furbo, vieni Prix.
2: I love you Prix.
3: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
4: Hai guardato il volantino prima, vero?
5: Compralo subito, è 3x2.
4: Il 3x2 finisce stasera?
5: L'hai presa la Fidelity Card?
6: Con la Fidelity Card ti costa meno.
5: Hai visto che è sotto costo?
4: È a metà prezzo, prendine due.
5: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
7: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
8: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: singolo estivo, vi immagino sulla spiaggia che vi ascoltate questo brano mentre prendete il sole, costruite castelli di sabbia, vi bagnate i piedini oppure entrate direttamente in acqua, perché sono in tanti ad ascoltare peraltro la radio in spiaggia, e qualcuno ascolta anche Radio Brescia 7 grazie alla nostra app, alla app del GDB che vi permette di ascoltarci ovunque voi siate, anche su una spiaggia. Però adesso volevo pensare e rivolgermi a quelli che non sono in spiaggia, ma quelli che sono rimasti in città, che questa estate 2026 magari la passano in città perché non possono andare in vacanza per motivi lavorativi, ma anche per motivi economici. Non c'è da vergognarsi se non si può andare in vacanza, e si può anche rimanere a casa. L'importante è cercare di così godersi la città d'estate. Ci sono molti modi, uno di questi è andarsi a vedere gli spettacoli estivi. Ce n'è uno questa sera in centro ad ingresso gratuito che secondo me vale la pena andare a vedere o comunque farci un pensiero, perché alle ore 21 questa sera nel cortile del Broletto vanno in scena va in scena l'antologia apocrifa. Adesso vi spiego che cos'è. Intanto fa parte della rassegna Brescia d'estate organizzata dagli amici di Cieli Vibranti, ed è sostanzialmente una raccolta di classici brevissimi, di piste teatrali bizzarre, poesie surreali, inediti sequel e poi interventi di finti critici letterari e anche recensioni improbabili. Insomma, una cozzaglia di parodie della letteratura, ma fatte in modo molto intelligente, interpretate da Alessandro Adami e Andrea Faini, e la serata sarà anche l'occasione per scoprire appunto questo progetto Libri Bastardi, attivo sui social dal 2023. È un laboratorio creativo che dà vita appunto a tutti questi mondi letterari immaginari. Quindi vi ho incuriosito, sì? E allora questa sera alle ore 21 all'interno del Broletto godetevi questa antologia apocrifa. Chi dovesse perderla, domani alle 21 verrà replicata invece nel castello di Moniga del Garda per il Festival Colpi di Colore. Anche domani l'ingresso sarà gratuito.
1: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi questa?

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Tensione ieri sera a Bologna a margine del corteo per ricordare Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica durante un intervento della polizia. Una parte dei manifestanti ha raggiunto la prefettura e lanciato bottiglie e una bomba carta. Gli agenti hanno risposto con cariche e lacrimogeni. Si registrano 11 feriti tra la polizia e i dimostranti. Momenti di tensione con cori contro gli agenti si erano registrati anche durante il corteo. Giustizia non vendetta aveva scandito dal palco la nipote dell'uomo. E sono 6 le persone su cui la procura di Bologna ha attivato verifiche. Si tratta dei 2 agenti intervenuti e dei 4 operatori del 118. Per tutti è scattata la nuova norma dello scudo penale con l'iscrizione in un registro separato perché il reato è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione. Si procede per omicidio colposo. 10ª notte di raid consecutivi americani contro l'Iran, colpito in particolare il centro e il sud del paese. Tra le vittime anche civili, denuncia Teheran, che ha risposto bersagliando obiettivi militari americani in Kuwait e Bahrain. Ogni volta che Teheran uccide un soldato americano pagherà per la sua morte molte altre volte, le nuove minacce lanciate ieri dal presidente americano Trump. Teheran inoltre fa sapere di aver bloccato 2 petroliere nello stretto di Hormuz. I mediatori propongono una tregua di 10 giorni per tornare al tavolo dei negoziati, ma ad alzare ulteriormente la tensione l'annuncio degli Houthi yemeniti del blocco marittimo nei confronti dell'Arabia Saudita. E notizie di altre vittime arrivano anche dalla striscia di Gaza. Secondo quanto riportato da media affiliati ad Hamas, 5 persone sono morte questa mattina in un raid israeliano che ha centrato un'abitazione nella parte sud di Gaza City. 3 delle vittime erano bambini, tutti appartenenti alla stessa famiglia. Verso una tregua dal caldo torrido delle ultime settimane, oggi ancora 18 le città interessate dal bollino rosso, domani scenderanno a 7 quando l'ingresso di correnti più fresche dovrebbe portare un po' di sollievo. Il contrasto termico, avvertono gli esperti, potrebbe scatenare forti temporali al nord Italia. Localmente previste anche grandinate forti e raffiche di vento. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: spot.
1: Da Fanghetti, affari perfetti.
2: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, adesso è tempo di saldi estivi. Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti, sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. I saldi estivi di Tanghetti Salotti vi aspettano nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
1: Da Fanghetti, affari perfetti.
3: Il 24 luglio non è un venerdì come gli altri, è un Happy Friday! A Franciacorta Designer Village, per tutto il giorno nei negozi aderenti, tre articoli in saldo al 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate, selezionati da ciascun brand aderente. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7, 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: insieme le sonorità di questo brano. Cattive abitudini alle 9:40 minuti. Mi fate salutare Silvia che ci manda un messaggio bellissimo questa mattina. Buongiorno Alex, buongiorno a tutti. Stamattina vi state superando con la musica. Allora passo il tuo complimento direttamente al nostro Fulvio Marini che seleziona ogni giorno la musica per voi. Come sempre intrattenimento piacevolissimo. Grazie Silvia, buona giornata e buon lavoro. Volevo segnalarvi oggi sul Giornale di Brescia un bell'articolo a piena pagina, di fatto è un'intervista a Cristina Plevani, la nostra Cristina, vincitrice del primo Grande Fratello, era il 2000, cioè sono passati 26 anni, ma anche dell'ultima edizione dell'Isola dei Famosi. Cristina che continua a vivere nella sua Iseo, diciamo così, la sua città, il suo paese, della quale è molto fiera, continua a restare lì, dice: avrei potuto fare la diva dopo aver vinto il Grande Fratello, ma in realtà preferivo stare qui nel mio paese con gli amici, con le persone a cui voglio bene. In effetti Cristina è un po' un'antidiva, pur avendo vinto due reality, pur essendo stata protagonista nel tempo anche di conduzioni di programmi importanti, è stata anche una tronista di Maria De Filippi, non si è mai montata la testa, è sempre rimasta la bresciana verace che conosciamo e che ci piace. E stavo leggendo questa intervista, devo dire sono uscite delle cose anche molto carine, quindi ve la consiglio. Pubblicata oggi sul Giornale di Brescia, è stato Francesco Alberti a intervistarla. C'è anche una foto della sua uscita dalla casa nel 2000 accanto a Marco Liorni e non posso non notare che Marco Liorni nel 2000, cioè 26 anni fa, era esattamente uguale ad adesso, cioè una cosa pazzesca. O probabilmente l'hanno chiuso in un frigorifero e poi l'hanno tirato fuori per fargli condurre L'Eredità, non lo so. Scopriremo i segreti dell'eterna giovinezza di Marco Liorni.
1: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi?

0: Time. I grandi successi dell'estate.
1: E quella che abbiamo appena ascoltato era Il cielo, un grande classico di Renato Zero, qui però interpretato da Fiorello, perché pochi si ricordano che negli anni 90 Rosario Fiorello aveva pubblicato degli album, ha pubblicato degli album molto particolari, con delle cover, con delle traduzioni in italiano di pezzi famosi inglesi, in alcuni casi anche irricevibili, va detto. E anche con appunto pezzi come questa, no? Canzoni famosissime reinterpretate, è il caso di Il cielo e tante altre. Peraltro questa mattina sul Presto ne è passata un'altra di Fiorello, di canzone, e in quel caso addirittura aveva preso la poesia di Giosuè Carducci, La nebbia agli irti colli, più avvicinando sale, ne aveva fatta una canzone dance da discoteca. Insomma, Fiorello negli anni 90 era veramente multitasking, presentatore, comico, animatore, cantante, ne combinava una più di Bertoldo. Non tutto l'ha fatto, devo dire, in maniera eccellente, ma alcuni l'hanno sempre considerato un artista mediocre per alcuni aspetti, ma sicuramente aveva una genialità, uno spirito, un'energia contagiosa, grazie alla quale poteva fare sostanzialmente qualsiasi cosa. Detto questo, voglio salutare Fulvia di Lumezzane, che ci manda il suo buongiorno con questa frase interessante: ogni persona che conosci è una foglia che arricchisce il tuo albero. Molte si perderanno con il vento, ma le più importanti non si staccheranno mai. Bellissima, bellissima questa frase che condivide per noi Fulvia di Lumezzane e che io condivido a mia volta con voi, cari ascoltatori. Alle 9:49 minuti vi regalo anche i Rolling Stones con questa Jealous Lover. Siete su Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.

Hopeless Lover. I Rolling Stones su Radio Brescia 7 ci portano ai saluti finali, perché purtroppo le mie tre ore sono già passate velocissimamente insieme a voi con la musica e l'informazione. Musica e informazione che proseguono qui su Radio Brescia 7 con Maddalena Damini, che tra poco prenderà il timone per condurvi per mano fino alle ore 13 con il suo magazine e con il suo sondaggio leggero estivo, che anche oggi vi terrà compagnia, e sono curioso di vedere come risponderete alla domanda di oggi. Io invece torno domani alle 7 con la puntata del mercoledì di Buongiorno Brescia. Sarà un'altra bella puntata estiva piena di spunti e di appuntamenti da segnalare. Vi saluto con Shakira e questo brano del 2010, quindi già 16 anni fa Shakira ci regalava

0: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
1: Ma vai da Conad. Dal 20 al 26 luglio ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi ricevi un buono sconto di 10 euro da usare la settimana successiva su tutta la spesa di almeno 50 euro.
0: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
1: Esatto. Riempi il carrello e risparmia. Conad. Persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
2: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
3: Cari amici, sono finalmente iniziati i saldi estivi. Passate a trovarci in negozio per scoprire le migliori promozioni di sempre a ottima qualità. In più alla cassa verrà applicato un ulteriore sconto del 20% su tutta la spesa, anche se già scontata. Tutto, ma proprio tutto, scontato fino al 70%. Non perdete questa occasione.
2: A Brescia, Rezzato, Chiari.
4: Hai guardato il volantino prima, vero?
5: Compralo subito, è 3x2.
4: Il 3x2 finisce stasera?
5: L'hai presa la Fidelity Card?
6: Con la Fidelity Card ti costa meno.
5: Hai visto che sotto costo?
4: È a metà prezzo, prendine due.
5: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
7: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
8: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 10.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metalmark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
1: Giornale orario, edizione locale.
4: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Resta ricoverata nel reparto di neuro-rianimazione del civile la donna di 57 anni di Artogne che domenica è rimasta coinvolta in un incidente stradale mentre saliva verso Monte Campione sullo scooter guidato dal marito. I due, dopo aver superato l'auto che li precedeva, sono caduti a terra da soli, nessun sorpasso azzardato.

0: sua velocità sostenuta, nessuno scontro con l'auto. Le condizioni della donna sono parse fin da subito disperate, mentre il marito è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Esine. Partiranno ad agosto i lavori di riqualificazione del carcere di Verziano. Ad annunciarlo è il senatore bresciano della Lega Stefano Borghesi. L'intervento da 53 milioni di euro prevede anche la realizzazione di una nuova struttura da 328 posti. I lavori dovranno concludersi entro il 2027. 11 punti percentuali in più sulla tarima senza rinunciare a un solo servizio. È questa la scelta dell'amministrazione comunale di Desenzano, che porterà nel prossimo consiglio comunale il nuovo piano tariffario per il 2026. Un aumento che, precisa il comune, non nasce da una decisione politica, bensì dall'applicazione dei criteri fissati da ARERA, l'autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, che stabilisce parametri vincolanti per il calcolo delle tariffe senza lasciare margini di intervento ai comuni. La novità riguarda esclusivamente l'adeguamento della tassa sui rifiuti, mentre resterà invariata l'organizzazione del servizio. L'amministrazione rivendica infatti la scelta di non ridurre le prestazioni di raccolta e igiene urbana per contenere i costi, come invece è avvenuto in altri territori. Un accordo con la provincia autonoma di Trento che garantisce acqua aggiuntiva per il bacino del Chiese e il lago d'Idro. E ad approvarlo, su proposta dell'assessore agli enti locali, montagne, risorse energetiche e utilizzo risorsa idrica Massimo Sertori, è stata la giunta regionale. In sintesi, con l'accordo si prevede la possibilità per il regolatore e gestore della regolazione del lago d'Idro di chiedere l'erogazione verso il lago di volumi aggiuntivi rispetto a quelli disciplinati dal regolamento 2002, ovvero fino a più 10 milioni di metri cubi in determinate condizioni di severità idrica. E per questa edizione è tutto. L'informazione torna tra un'ora.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210. Stai con noi. Tra poco su Radio Brescia 7. Il magazine di Maddalena Damini.
5: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.

0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Con Antidroga alle 10:10, buongiorno, bentrovati. Stiamo per cominciare la puntata del martedì, siamo arrivati al 21 luglio, fa un po' più fresco, aria un pochino più respirabile e cielo a tratti coperto. Potrebbe in zona del nord Italia anche piovere copiosamente, potrebbero esserci temporali. Vi aggiorniamo fra poco, intanto vi do il buongiorno, saluto Alex Orsconi che torna domani mattina alle 7 e vi dico che partiamo con la sigla.
1: Il magazine è offerto da Centrale del Latte di Brescia. Magazine, musica e informazione, le interviste ai protagonisti con Maddalena D'Amini.
0: Io ci sono pronta per darvi il buongiorno, vi porto subito a Parigi, vi creo l'atmosfera giusta e tra poco lancio il sondaggio di oggi. Sapete che noi a luglio facciamo solo sondaggi leggeri.

Blanche Midi, Pil di Giselle è il singolo d'esordio di questa artista che racconta la fine di una relazione vista attraverso una scena quotidiana, quella della domenica a mezzogiorno, mezzogiorno in punto, per tradurre anche il titolo della canzone, in contrasto evidentemente tra la normalità e quell'istante molto pesante emotivamente che è la fine di una storia con la nostalgia annessa, eccetera eccetera. Molto bella questa canzone, una delle mie preferite di questo momento, ma non vogliamo parlare di fine di storie, di malinconie eccetera, perché sapete che ci piace lanciare sondaggi che ci portano o riportano a momenti belli, e oggi chiediamo a voi di raccontarci quali sono i cartoni animati che avete preferito nella vostra storia o che preferite tuttora. Quindi mandateci i vostri messaggi WhatsApp al 334 907 9007. Oggi partiamo parlando di cartoni animati per tutta la puntata.

mortali di Achille Lauro. Abbiamo cominciato così, abbiamo cominciato soprattutto ricordandovi che oggi in puntata parliamo di cartoni animati. Quali sono i vostri preferiti? Io ho già detto quali sono quelli a cui sono più affezionata. Heidi, perché era un appuntamento immancabile a casa della mia nonna, e Candy perché c'erano le prime storie d'amore e quindi ero appassionata da piccola, 10-11 anni, di questo cartone animato. E voi? Diteci la vostra. 334-907-9007. Sono già arrivati un po' di messaggi, li leggo tra poco dopo Avril Lavigne.

0: stato di Avril Lavigne, Complicated, 9 minuti dal prossimo giornale orario dedicato alle notizie nazionali ed internazionali. A proposito di notizie internazionali, Damiano David, 27 anni, e Dove Cameron, di 30, hanno deciso e hanno pubblicato appunto le pubblicazioni di nozze che sono comparse sull'albo pretorio del comune di Roma e quindi hanno reso ufficiale il percorso burocratico verso il grande giorno, confermando le indicazioni della coppia con volare a nozze. Il passaggio formale, che arriva dopo mesi di indiscrezioni, avvicina sempre di più il cantante dei Måneskin e l'attrice americana al sì. Sono innamoratissimi, belli come il sole, li vedete ovunque. A individuare il documento ufficiale è stato il settimanale Chi, che ha mostrato l'atto con i dati anagrafici dei futuri sposi. Le pratiche sono state completate a Roma, che è la città natale di Damiano David. Le pubblicazioni rappresentano questo passaggio che è obbligatorio e previsto dalla procedura matrimoniale e trasformano le voci circolate negli ultimi mesi in una conferma concreta. Il cantante e l'attrice stanno organizzando il loro matrimonio. La cerimonia potrebbe svolgersi in Toscana a fine settembre.
1: Hi everybody, this is Måneskin. You're listening to Choose and Listen Clear now, baby. Yeah, yeah, 'cause it begins like

0: Il magazine torna dopo la pubblicità grazie a Centrale del Latte di Brescia.
1: Spot.
2: Il 24 luglio non è un venerdì come gli altri, è un Happy Friday! A Franciacorta Designer Village, per tutto il giorno nei negozi aderenti, 3 articoli in saldo al 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate, selezionati da ciascun brand aderente. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
3: Hai guardato il volantino prima, vero?
4: Compralo subito, è 3x2.
3: Il 3x2 finisce stasera?
4: L'hai presa la Fidelity Card?
5: Con la Fidelity Card ti costa meno.
4: Hai visto che è sotto costo?
3: È a metà prezzo, prendine due.
4: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
6: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
8: Tra poco, il giornale orario. L'informazione di Radio Brescia 7.

0: Il magazine torna fra poco grazie a Centrale del Latte di Brescia.
1: Giornale Orario. Edizione nazionale.
2: Bentrovati dalla redazione. A Bologna la piazza si infiamma a margine del corteo per ricordare Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica durante un intervento della polizia. Una parte dei manifestanti ha raggiunto la prefettura e lanciato bottiglie e una bomba carta. Gli agenti hanno risposto con cariche lacrimogeni e idranti. Si registrano 11 feriti tra le due parti. Giustizia non vendetta, aveva scandito dal palco la nipote dell'uomo. E sono 6 le persone su cui la procura di Bologna ha attivato verifiche. Si tratta dei 2 agenti intervenuti e dei 4 operatori del 118. Per tutti è scattata la nuova norma dello scudo con l'iscrizione in un registro separato perché il reato è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione. Si procede per omicidio colposo. Intanto il caso di Fakir accende il dibattito politico sulla sicurezza. Vicinanza agli agenti e agli operatori del 118, espresso il vice premier Salvini. Non sarà un nuovo caso Cucchi, chi ha colpe pagherà, assicura il ministro Piantedosi. Dosi all'attacco alle opposizioni che parlano di immagini raccapriccianti e chiedono un'informativa urgente al titolare degli interni. Il centro e il sud dell'Iran di nuovo nel mirino degli attacchi americani nella 10ª notte consecutiva di raid. Tra le vittime anche civili, denuncia Teheran, con i Pasdaran che hanno annunciato di aver colpito obiettivi militari americani in Kuwait e Bahrain, dove sarebbero state attaccate anche infrastrutture di Amazon, distrutto un data center, annunciato anche il fermo di 2 petroliere che stavano transitando nello stretto di Hormuz. Secondo Axios, i mediatori iraniani starebbero spingendo per un nuovo cessate il fuoco. E notizie di vittime arrivano anche dalla striscia di Gaza. Secondo quanto riportato dai media affiliati ad Hamas, 5 persone sono morte questa mattina in un raid israeliano che ha centrato una casa nella parte sud di Gaza City. 3 delle vittime erano bambini. Cordoglio nel mondo del giornalismo per la scomparsa di Daniele Compatangelo, 51 anni, corrispondente italiano della Casa Bianca e collaboratore di La 7, trovato morto nella sua abitazione a Washington. Secondo i primi accertamenti, il decesso sarebbe stato causato da un malore. Solo poche settimane fa Compatangelo aveva realizzato l'intervista esclusiva a Trump subito dopo il G7, che aveva innescato lo scontro con la premier Meloni e il gelo nei rapporti tra Washington e Roma. È tutto, a più tardi.
3: Spot. Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano del Garda.
5: Il 24 luglio non è un venerdì come gli altri, è un Happy Friday! A Franciacorta Designer Village, per tutto il giorno nei negozi aderenti, 3 articoli in saldo al 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate, selezionati da ciascun brand aderente. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7, 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.

quale parte della provincia ci state ascoltando. Quello che so molto bene, perché sbircio dalla nostra finestra, voi sapete che la radio è underground, nel senso che siamo veramente all'altezza, anche un po' più bassi del marciapiede, e vedo uno scorcio di cielo e siamo in una condizione di nero pesto, cero plumbeo, più scuro di così poi sento assolutamente i tuoni, quindi mi aspetto che piova da un momento all'altro. Fateci sapere come va da voi, c'è questa nuova perturbazione che determina una fase di stabilità su diverse regioni del nord, con rischio tra l'altro di forti fenomeni e un calo termico di 10 gradi, questo riguarda sia oggi che domani. Ma noi adesso parliamo di cartoni animati, perché è il tema che abbiamo deciso di affrontare oggi nel nostro sondaggio, quello leggero leggero, quello che ci consente di parlare di cose che hanno a che fare con la nostra infanzia o comunque insomma che ci fanno pensare a cose belle. Federica mi dice Lady Oscar tutta la vita. Massimo, io sono cresciuto con Holly e Benji, ma la curiosità è che il mio piccolo Leo di 7 anni è un accanito fan oggi. Lo trasmettono su 20 Mediaset. 40 anni dopo, lo stesso cartone, la stessa passione.

sono i cartoni animati che hanno segnato la vostra infanzia? Ve lo chiedo oggi nel magazine. Rispondetemi via WhatsApp al 334-907-9007. Leggo Sonia che dice: da piccola Crimi la disegnavo ovunque. Andrea, Heidi, Dolce Remy, tristissimo, senza famiglia, Giorgi, e poi vabbè, Goldrake, Pollon, sembra talco ma non è, serve a fare l'allegria, vi ricordate? qui storia vera dei cartoni animati, grazie ad Andrea. E poi Fabrizio dice: scuola di polizia, diteci la vostra, aspettiamo i vostri messaggi.

piace di più, Safe con Buona Domenica. Continuiamo a parlare di cartoni animati. Ciao Sara che mi scrive Aladdin e Checco che dice Adventure Time. Sai Checco che devo andare a cercare questo cartone perché mi sfugge, non ce l'ho presente. Invece mi ricordo bene i Puffi. Francesco mi dice la mia infanzia l'ho vissuta in Francia e lì guardavo sempre i Puffi o le Strumpf come si dice in francese.

mondiali archiviati con la vittoria della Spagna, in finale con l'Argentina, ma questa canzone che resta. Shakira con Burna Boy e Dai Dai. 10:47 minuti, nel magazine oggi parliamo di tante cose, ma in particolare coinvolgendovi parliamo di cartoni animati, e c'è Michele che dice che il cartone animato che ama di più è Cars Motori Ruggenti. Tu non puoi capire, caro Michele, quante volte io ho visto tutte e tre i film di Cars, perché ho un figlio ormai grande, ma che comunque ha amato questo cartone alla follia, e anche io pure, devo dire, e come spesso accade per i bambini, se avete bimbi lo sapete, non basta vederlo una volta, ma neanche due, ma neanche cinque, ma neanche cento, e quindi credo di averli visti veramente 100 volte, mettendo insieme il primo capitolo, il secondo e il terzo.

0: Il magazine torna fra poco grazie a Centrale del Latte di Brescia.
1: Spot. Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
2: Scopri i volumi in abbinamento in edicola con il Giornale di Brescia. Ti racconto la Divina Commedia, l'appassionante vicenda esistenziale dello scrittore che ha messo in versi il viaggio più incredibile mai raccontato. Genius, le idee per essere felici, perché la felicità non si trova, bensì si allena.
3: Hai guardato il volantino prima, vero?
4: Compralo subito, è 3x2.
3: Il 3x2 finisce stasera?
4: L'hai presa la Fidelity Card?
5: Con la Fidelity Card ti costa meno.
4: Hai visto che è sotto costo?
3: È a metà prezzo, prendine due.
5: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
6: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
8: Magazine con Maddalena Damini.

0: ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.
1: Brescia 7 Time.
2: Time o'clock.
1: A Radio Brescia 7 sono le 11.
0: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
0: Giornale orario. Edizione locale.
5: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Il TAR di Brescia dà, almeno per ora, ragione al comune di Prevalle nella lunga vicenda del capannone di via Campigrandi, dove nel 2019 furono scoperti oltre 3.000 metri cubi di scarti plastici prodotti dalle società che negli anni avevano utilizzato l'immobile. Con la nuova sentenza i giudici amministrativi hanno respinto il ricorso dei proprietari contro il provvedimento con cui il comune li aveva individuati come soggetti tenuti alla gestione dei rifiuti. Secondo l'amministrazione non si tratta infatti di un caso di abbandono, ma di materiali detenuti in un'area privata, una tesi che il TAR ha ritenuto legittima. La vicenda però è tutt'altro che conclusa, resta infatti aperto il nodo dello smaltimento degli scarti plastici. E continuano le polemiche sulla linea ferroviaria Brescia-Iseo-Edolo. Al centro delle proteste le lunghe attese ai passaggi a livello e i disagi per automobilisti e residenti. Tra le richieste avanzate, la realizzazione di sottopassi e sovrappassi nei punti più critici per migliorare la viabilità, mentre prosegue il confronto sul progetto di potenziamento della linea. Colle Beato conferma il welfare tra le proprietà dell'azione amministrativa e nel primo semestre del 2026 mette in campo oltre 200.000 euro tra servizi, contributi e interventi destinati a sostenere

0: famiglie, anziani, persone con disabilità e cittadini in condizioni di fragilità, in un contesto nazionale segnato dal rallentamento della crescita economica, dall'inverno demografico e dall'aumento delle difficoltà sociali, il Comune punta a rafforzare la rete di protezione e ad ampliare le opportunità di sostegno. Il regalo per i 200 anni della Vittoria Alata è finito al Teatro Romano. La cerimonia per il bicentenario del ritrovamento, che si è consumata ieri, non è stata destinata solo a celebrare il passato. Alla fine il ministro della cultura Alessandro Giuli ha preso la parola e il tempo, stravolgendo il copione. Mi avevate mostrato solo alcuni rendering, ha detto il ministro, ma vederlo così è un'altra cosa. Questo teatro è meraviglioso, quindi l'annuncio atteso da mesi. Il ministero contribuirà alla valorizzazione di questo patrimonio, mancano solo le controfirme. Roma finanzierà il progetto per la rifunzionalizzazione del Teatro Romano, firmato dall'archistar David Chipperfield, e lo farà con 15 milioni di euro. E per questa edizione è tutto. L'informazione torna tra un'ora.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: L'informazione di Brescia in tempo reale? giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza. Da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
5: Disco It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
6: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofiliarredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.

almeno questo noi ci auguriamo. Stiamo parlando di cartoni animati. Buongiorno a Fulvia che mi scrive IID, quanti bei ricordi con Clara. E in effetti devo dire che è un cartone animato che ricordo in modo vividissimo, puntata per puntata, e quindi Fulvia ti capisco. E volevo salutare anche Orietta che dice: io ho letteralmente adorato Capitan Harlock, bellissimo e misterioso nel suo mantello e la sua mitica nave che girava le galassie, un incanto. È vero Orietta, bellissimi ricordi anche per quanto riguarda questo cartone. Classicone per Mafalda che dice L'Orso Yogi.

0: con Fedez, Francesca Michielin e questa Cigno Nero. A proposito di Fedez, sarebbero giorni molto felici per lui perché è nato il suo terzo figlio, il primo della sua nuova compagna. Sta preparando il concerto di settembre, del 25 settembre precisamente, all'Unipol Forum di Assago. Ed invece purtroppo ieri sera è finito al pronto soccorso, è stato portato in ambulanza come accadde nel 2023 e a pochi giorni, come vi dicevo, dalla nascita del terzo figlio, che si chiama Edoardo Lupo, è stato ricoverato in ospedale al Fatebene Fratelli. Secondo quanto riporta ADN Cronos, avrebbe problemi gastrici. In quella stessa struttura era stato operato d'urgenza 3 anni fa per un'emorragia interna causata da un sanguinamento di alcune ulcere. Poi sapete che lui ha avuto un tumore, quindi insomma una situazione abbastanza delicata di salute. Pare che il problema arrivi, uso il condizionale perché poi insomma quando si parla di salute non bisognerebbe neanche tanto addentrarsi. Comunque la notizia è pubblicata su molte agenzie: dall'utilizzo di antinfiammatori, visti i precedenti problemi di salute, i medici hanno comunque deciso di approfondire il quadro clinico con tutti gli accertamenti del caso. Quindi in bocca al lupo, pronta guarigione a Fedez.
1: Salida del vuelo con destino

0: alla Prix trovi tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e tonno Maruzzella grammi 100.
1: Prix, fatti furbo, vieni Prix.
2: I love you Prix.
3: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
6: Tra poco, il giornale orario. L'informazione di Radio Brescia 7.

0: Il magazine torna fra poco grazie a Centrale del Latte di Brescia.
1: Giornale Orario. Edizione nazionale.
2: Bentrovati dalla redazione. A Bologna la piazza si infiamma a margine del corteo per ricordare Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica durante un intervento della polizia. Una parte dei manifestanti ha raggiunto la prefettura e lanciato bottiglie e una bomba carta. Gli agenti hanno risposto con cariche lacrimogeni e idranti. Si registrano 11 feriti tra le due parti. Giustizia, non vendetta, aveva scandito dal palco la nipote dell'uomo. E sono 6 le persone su cui la procura di Bologna ha attivato verifiche. Si tratta dei 2 agenti intervenuti e dei 4 operatori del 118. Per tutti è scattata la nuova norma dello scudo con l'iscrizione in un registro separato perché il reato è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione. Si procede per omicidio colposo. Intanto il caso di Fakir accende il dibattito politico sulla sicurezza. Vicinanza agli agenti e agli operatori del 118 ha espresso il vice premier Salvini. Non sarà un nuovo caso Cucchi, chi ha colpe pagherà, assicura il ministro Piantedosi. All'attacco alle opposizioni che parlano di immagini raccapriccianti e chiedono un'informativa urgente al titolare degli interni. Il centro e il sud dell'Iran di nuovo nel mirino degli attacchi americani nella 10ª notte consecutiva di raid. Tra le vittime anche civili, denuncia Teheran, con i Pasdaran che hanno annunciato di aver colpito obiettivi militari americani in Kuwait e Bahrain, dove sarebbero state attaccate anche infrastrutture di Amazon, distrutto un data center, annunciato anche il fermo di 2 petroliere che stavano transitando nello stretto di Hormuz. Secondo Axios, i mediatori iraniani starebbero spingendo per un nuovo cessate il fuoco. E notizie di vittime arrivano anche dalla striscia di Gaza. Secondo quanto riportato dai media affiliati ad Hamas, 5 persone sono morte questa mattina in un raid israeliano che ha centrato una casa nella parte sud di Gaza City. 3 delle vittime erano bambini. Cordoglio nel mondo del giornalismo per la scomparsa di Daniele Compatangelo, 51 anni, corrispondente italiano della Casa Bianca e collaboratore di La 7, trovato morto nella sua abitazione a Washington. Secondo i primi accertamenti, il decesso sarebbe stato causato da un malore. Solo poche settimane fa Compatangelo aveva realizzato l'intervista esclusiva a Trump subito dopo il G7, che aveva innescato lo scontro con la premier Meloni e il gelo nei rapporti tra Washington e Roma. È tutto, a più tardi.
3: Spot. Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano del

0: Natrix trovi tanti prodotti a 99 centesimi, come biscotti Ringo e tre lattine di tè San Benedetto, pesca e limone.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you, Prix.
3: Il tuo quotidiano ti segue ovunque, anche in vacanza. Con l'abbonamento GDB Replica più tablet hai il giornale di Brescia sempre con te. Include un Samsung Galaxy Tab o un Apple iPad, perfetto per tutta la famiglia, da 26,99 € al mese. Scopri tutti i vantaggi sullo shop online del giornale di Brescia.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.

Cose gli vanno sempre male. Il mio cartone preferito è Paperino, ce lo dice Simonetta, mentre Anna cita Sailor Moon. Marco e Rossi citano entrambi, Lupin III, mentre Tommaso dice Scooby-Doo. Vi leggo anche il messaggio di Valentina che dice Lady Oscar e Candy e Heidi in questo momento sono i più votati, ve lo dico. Continuate a dirci la vostra sui vostri cartoni animati preferiti al 334 907 9007. Il nostro sondaggio leggero di questa mattina, sapete che ci piace andare proprio in relax e soprattutto fare pensieri belli, e molti dei sondaggi che abbiamo cominciato in questo mese di luglio vanno nella direzione cose che sono accadute nella nostra infanzia, che ci hanno suggestionato, che ci sono piaciuti, che hanno fatto più bella la nostra infanzia. Vediamo domani di cosa parleremo, ma intanto continuiamo a concentrarci sui cartoni animati che ci sono piaciuti di più o che ci piacciono di più. Scrivetecelo al 334 907 9007.

Buongiorno a Cesare che torna sul tema di oggi, cartoni animati preferiti, e per lui c'è Dragon Ball. Do il buongiorno anche a, aspetta che te lo dico, a Paolo, perché devo recuperare il messaggio, e dice: il re dei mostri Carletto è vero, bello. Chobin, mia moglie invece dice Conan. Ce ne sono davvero tanti che hanno segnato l'età di quando eravamo appunto giovani, di quando guardavamo i cartoni animati. Devo dire che io non disdegno affatto un bel cartone animato, soprattutto l'animazione della Disney o della Pixar. Ci sono delle cose che sono meravigliose e che non possono essere destinate solo ai bambini o ai più piccoli, quindi continuate a dirci quali sono i cartoni animati che hanno segnato la vostra infanzia. Fatelo via WhatsApp al 334 907 9007 e io intanto vi regalo Harry Styles.

7:26 per tenervi compagnia, per raccontarvi quello che succede in particolare a Brescia e provincia, ma non solo. Siamo qui per leggere i vostri messaggi, quelli che arrivano al 334-907-9007. Questa mattina, come sempre dalle 7 con Alex Rosconi, poi arrivo io alle 10. Questo pomeriggio sarete con il Free Pass di Andrea Lombardi. Insomma, non vi facciamo mancare la buona musica, l'informazione e le nostre voci che spero facciano un po' parte della vostra quotidianità. Ci piace pensarla così. E adesso vi regalo dal passato i Human League, canzone meravigliosa. Se potete, alzate il volume per Human.

0: Il magazine torna fra poco grazie a Centrale del Latte di Brescia.
1: Spot. Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
2: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
3: Ma vai da Conad. Dal 20 al 26 luglio ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi ricevi un buono sconto di 10 euro da usare la settimana successiva su tutta la spesa di almeno 50 euro.
2: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
3: Esatto. Riempi il carrello e risparmia. Conad. Persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
4: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

diavolo Veste Prada 2, adesso lo trovate. Questo è il motivo portante della colonna sonora Runaway, appunto, come la rivista famosa già nel primo Diavolo Veste Prada. Lady Gaga e Doechii.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 è mezzogiorno.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
1: Giornale orario, edizione locale.
4: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Prometteva ai pazienti che una protesi mobile sarebbe diventata fissa in appena 12 ore, una comunicazione considerata troppo attrattiva, suggestiva e potenzialmente ingannevole. Per questo un dentista di 70 anni che lavora a Brescia è stato sospeso e non potrà esercitare la professione per 6 mesi. La Commissione Centrale per gli Esercenti e le Professioni Sanitarie ha confermato la sospensione inflitta dalla Commissione Albo Odontoiatri dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Brescia, respingendo integralmente il ricorso presentato dal professionista che ha alle spalle precedenti per esercizio abusivo della professione e per reati fiscali. Il TAR di Brescia dà, almeno per ora, ragione al comune di Prevalle nella lunga vicenda del capannone di Via Grandi, dove nel 2019 furono scoperti oltre 3.000 metri cubi di scarti plastici prodotti dalle società che negli anni avevano utilizzato l'immobile in locazione. Con la nuova sentenza, i giudici amministrativi hanno respinto il ricorso dei proprietari contro il provvedimento con cui il comune li aveva individuati come soggetti tenuti alla gestione dei rifiuti. Secondo l'amministrazione, non si tratta infatti di un caso di abbandono, ma di materiali detenuti in un'area privata, una tesi che il TAR ha ritenuto legittima. La vicenda però è tutt'altro che conclusa. Resta infatti aperto il nodo dello smaltimento degli scarti plastici. E partiranno ad agosto i lavori di riqualificazione del carcere di Verziano. Ad annunciarlo è il senatore bresciano della Lega Stefano Borghesi. L'intervento, da 53 milioni di euro, prevede anche la realizzazione di una nuova struttura da 328 posti. I lavori dovranno concludersi entro il 2027. E il regalo per i 200 anni della Vittoria Alata è finito al Teatro Romano. La cerimonia per il bicentenario del ritrovamento ieri non è stata destinata solo a celebrare il passato. Alla fine il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha preso la parola e il tempo, stravolgendo il copione. «Ne avevate mostrato solo alcuni rendering», ha detto il ministro, «ma vederlo così è un'altra cosa. Questo teatro è meraviglioso, quindi l'annuncio

0: Atteso da mesi, il Ministero contribuirà alla valorizzazione di questo patrimonio. Mancano solo le controfirme. Roma finanzierà il progetto per la rifunzionalizzazione del Teatro Romano, firmato dall'archistar David Chipperfield, e lo farà con 15 milioni di euro. E per questa edizione è tutto. L'informazione torna tra un'ora.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a...
2: L'informazione di Brescia in tempo reale? giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza. Da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità, numerica 030 37 40 210.
5: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofiliarredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

Baby K è il nuovo per l'estate e l'abbiamo ascoltato qui quando abbiamo aperto quella che è la terza e ultima ora con il magazine Radio Brescia 7, che ritorna a regalarvi un successo del passato che ha suonato tanto un bel po' di estati fa, però ve la ricordate di sicuro. Neo con Sunshine and Happiness.

You are my sunshine, my happiness. Bella, bella, bella. Assolutamente bellissima questa canzone. Nella puntata in cui stiamo parlando di cartoni animati che hanno segnato la nostra storia, tra poco vi leggo i tanti messaggi che stanno arrivando questa mattina. Abbiamo toccato

avete giocato un Super Enalotto e vi siete dimenticati di controllare? No, perché c'è qualcuno che ha vinto quasi 600.000 euro al Super Enalotto e non si è presentato a riscuotere la somma. Ora che manca meno di un mese alla scadenza dei termini, Sisal ha lanciato questo appello per rintracciarlo. Parliamo del giocatore fortunato che con 2 euro il 14 maggio scorso in una tabaccheria di Bari ha centrato il 5+1 che vale una fortuna. 596.000 euro, niente male. Vi dico anche i numeri che sono stati giocati: 31, 56, 72, 74, 84, 85, J18, SS 34. Secondo quanto detto dall'ufficio premi di Sisal, il titolare non si è ancora presentato. La combinazione vincente è quella che vi ho appena dato. Quando i termini per la riscossione, che sono fissati in 90 giorni, scadranno, quindi il prossimo 12 agosto, appunto, nel caso in cui questa somma non venga ritirata, tutto torna all'erario.

gigante di sigle di cartoni animati che fanno parte ancora adesso della nostra vita. Poi volevo leggere un messaggio, che è quello di Daniele, che dice: da piccolo volevo diventare un Pokémon, oggi mi accontenterei di avere l'energia di Pikachu. Io vi amo perché avete anche una bella fantasia, non vi siete limitati a raccontarci quali sono i vostri cartoni preferiti. Però c'è un altro messaggio, che è quello di Luca, che dice: Goldrake, già praticato, Goldrake ce l'avete già detto in più di una persona, ma continuate a scriverci quali sono i vostri cartoni animati preferiti. Fatelo via WhatsApp al 334 907 9006.

0: sole senza alzarti mai.
1: Abbronzatissima.
2: Il magazine torna dopo la pubblicità grazie a Centrale del Latte di Brescia. Spot.
3: A calcio ti porto io?
4: Uguale.
3: Pranzi a casa o vai dalla mamma?
4: Uguale.
3: Ma bevi il latte della mamma? È senza lattosio.
4: Ma uguale.
2: Con la linea alta digeribilità, Centrale del Latte di Brescia ti offre la stessa bontà di sempre, anche senza lattosio, perché il gusto è nel nostro DNA.
5: Stasera pizza o sushi?
4: Uguale.

0: Solo alla Prix trovi tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e tonno Maruzzella grammi 100.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Il magazine torna fra poco grazie a Centrale del Latte di Brescia.
1: Giornale Orario. Edizione nazionale.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Almeno 11 feriti nei tafferugli scoppiati ieri sera a Bologna dopo il corteo per Abderrahim Fakir, il 42enne di origini marocchine, morto domenica durante un intervento della polizia. La guerriglia urbana è proseguita fino a tardanotte nei pressi della prefettura, dove antagonisti e collettivi hanno scagliato oggetti contro gli agenti, lanciate anche bottiglie e una bomba carta, mentre un'auto del comune è stata data alle fiamme. Gli agenti, in tenuta antisommossa, hanno risposto con cariche, idranti e lacrimogeni. Giustizia e verità, non vendetta, aveva scandito dal palco la nipote dell'uomo. Il legale della famiglia della vittima chiede che non sia la polizia a condurre le indagini. Nuova notte di guerra tra Stati Uniti e Iran. Il comando centrale militare USA ha portato a termine un'altra serie di attacchi per la decima notte consecutiva contro la Repubblica Islamica, colpendo siti nel centro e nel sud del paese. I Pasdaran rispondono colpendo obiettivi militari americani in Kuwait e Bahrain, dove sono state attaccate anche infrastrutture Amazon, distrutto un data center. Annunciato anche il fermo di due petroliere che stavano transitando lungo la cosiddetta rotta meridionale dello stretto di Hormuz. Secondo Axios, i mediatori di Teheran starebbero spingendo per un nuovo cessate il fuoco, mentre il capo della Casa Bianca, Trump, starebbe valutando una guerra totale. E nuovi attacchi israeliani colpiscono Gaza. Un'intera famiglia, i genitori e i loro quattro figli, tutti tra i 12 e i 5 anni, sono morti nel bombardamento della loro abitazione centrata da un drone a Gaza City. Solo sabato scorso l'esercito aveva ucciso in un altro attacco un'intera famiglia di 5 persone, tra cui 3 figli minori. Secondo Tel Aviv, il padre, Adam Nasman, apparteneva alla brigata locale di Hamas e aveva partecipato agli attacchi del 7 ottobre del 2023. Maxi sequestro di droga nel porto di Vado Ligure, nel Savonese. I militari della Guardia di Finanza hanno individuato un carico di 650 panetti contenenti oltre 770 kg di cocaina purissima. La droga era nascosta tra decine di pallet di banane all'interno di un container proveniente dall'Ecuador. Se messa sul mercato, avrebbe fruttato circa 250 milioni di euro. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Spot. Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano del Garda.
5: Il 24 luglio non è un venerdì come gli altri, è un Happy Friday! A Franciacorta Designer Village, per tutto il giorno nei negozi aderenti, 3 articoli in saldo al 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate, selezionati da ciascun brand aderente. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7, 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Los Angeles, il nuovo singolo di Blanco, bellissimo. Stavo facendo un po' di recap dei messaggi letti, di quelli ancora da leggere. Il tema sono i cartoni, oggi è i cartoni animati, quelli che ci hanno più colpiti. Volevo leggere il messaggio di Ilaria, che è molto bello. I cartoni animati ci hanno insegnato che con amicizia, coraggio e una sigla epica si poteva risolvere qualsiasi problema, magari fosse così nella vita di tutti i giorni. E Ilaria, hai ragione, hai fatto una bella sintesi del perché i cartoni animati sono anche per gli adulti spesso un porto sicuro. Buongiorno anche a Fulvio, che cita due cartoni animati gettonatissimi questa mattina, e sono Capitan Harlock

Radio Brescia 7, i Ciambawamba, li ricordavate certamente? Li abbiamo ascoltati in dirittura d'arrivo. Oggi la puntata è stata dedicata ai vostri cartoni animati preferiti. Non c'è una classifica ufficiale unica dei cartoni animati preferiti dagli italiani, però prendendo sondaggi italiani, ascolti TV e popolarità nel tempo, c'è un gruppo di cartoni animati che sono rimasti nel cuore di più generazioni. Molti sono evidentemente rientrati anche nel sondaggione di oggi. Al decimo posto Ken il guerriero, noni i cavalieri dello zodiaco, ottavo posto per i Pokémon, settima Sailor Moon, sesto posto per Occhi di gatto. Nessuno mi ha citato Occhi di gatto oggi, incredibile. Le tre sorelle che hanno fatto un patto, ve lo ricordate? Ecco, poi quinta posizione per Heidi, invece questa mattina gettonatissima, quarto posto per Ollie e Benji, Lupin terzo, in terza posizione, guarda caso, Lady Oscar secondo, Dragon Ball al primo posto. Se invece parliamo dei cartoni della Disney, quelli che gli italiani ricordano con più affetto sono Il Re Leone, La Bella e la Bestia, Aladdin, La Sirenetta e Cenerentola.

Critici Nucleari, riascoltate con il nuovo singolo Sorry, scusa, lo siento. Sapete che mi piacerebbe sempre potervi dare delle buone notizie, non è così. Parlo di carburanti, sui prezzi diesel oltre i 2 euro al litro e benzina verso il massimo del 2026. Quindi niente di bello da potervi dire in questo momento, se non presentarvi il prossimo disco, Magnetic.

decisamente abbassate le temperature e stavo leggendo che gli esperti del nostro cuore, non dei sentimenti, proprio dei problemi cardiaci, ci dicono che il caldo è un vero e proprio stress per il cuore. L'esperto ci dice che è come fare una maratona da fermi. Ci sono questi effetti legati alle alte temperature che provocano al nostro sistema cardiovascolare qualche problemino. Ma ce ne accorgiamo tranquillamente tutti, anche senza leggere questo, che però ci fa capire come mai ci svegliamo stanchi, siamo sotto pressione, ci sentiamo affannati. Insomma, il caldo non aiuta, soprattutto se, come in questo periodo, è stato un caldo estremamente prolungato.

Siamo arrivati al termine di questo appuntamento magazine targato 21 luglio. Ci ritroviamo qui domani, mercoledì. Come sempre attiveremo la trasmissione a partire dalle 10, subito dopo aver salutato Alex Rusconi con il suo Buongiorno Brescia appuntamento che prende il via domani mattina alle 7. Vi lascio con l'informazione, tra poco il giornale orario e questa è quella che canteremo insieme. Ammio.

0: Il magazine è stato offerto da Centrale del Latte di Brescia. Magazine, musica e informazione, le interviste ai protagonisti con Maddalena D'Amin.
1: Spot. Ostilio Mobili, dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei, dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili, showroom a Capriolo, Brescia, in via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
2: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
3: Strepitoso! La fiera del centro biancheria Voglia di Casa Mia, oltre ad offrirvi tutti i prodotti scontati dal 20 al 70% dei migliori marchi italiani, applicherà un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, praticamente sotto costo, ma senza rinunciare all'altissima qualità e assortimento che ci distingue ormai da anni tra i più specializzati del settore. Centro biancheria Voglia di Casa Mia. Strepitoso! Ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Radio Brescia 7.
1: Brescia 7 Time.
2: Time o'clock.
1: A Radio Brescia 7 sono le 13.
3: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
4: Grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
5: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
6: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
3: Giornale orario, edizione locale.
7: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Ha impegnato anche Brescia la maxi operazione a livello nazionale della Polizia di Stato contro la criminalità diffusa e i reati di strada, durato un mese. Vi hanno partecipato infatti anche la squadra mobile di Brescia e altre articolazioni della questura. In un mese di controlli, verifiche e perquisizioni sono state verificate le posizioni di quasi 8.000 persone, 781 veicoli, 200 profili social, portando a 13 arresti, 54 denunce e 22 perquisizioni. Le forze dell'ordine hanno sequestrato numerose armi bianche, uno storditore elettrico e 11 repliche di armi da fuoco ad aria compressa. Importanti risultati anche sul fronte del contrasto allo spaccio. Sono stati infatti sequestrati circa 1,3 kg di hashish, 395 grammi di cocaina, oltre 100 grammi di eroina e dosi di marijuana, insieme a contanti e a materiale per il confezionamento. La presunzione assoluta di pericolosità della cosiddetta cannabis light, su cui si fonda il divieto di detenzione e vendita previsto tra gli altri nel decreto sicurezza del 2025, appare smentita in radice dalle acquisizioni scientifiche recepite dallo stesso ordinamento. Lo scrive il giudice di Brescia Luca Tringali nell'ordinanza con cui ha deciso, come già successo in altri tribunali italiani, di mandare gli atti alla consulta per valutare la possibile illegittimità costituzionale delle norme del decreto del governo dello scorso anno, che tra le altre cose hanno imposto una stretta sulla commercializzazione della cannabis light, equiparandola in pratica alle sostanze stupefacenti. Il giudice ha accolto la questione dell'invio degli atti alla Corte Costituzionale posta dall'avvocato Niccolò Vecchioni nel processo abbreviato a carico del titolare di due negozi di cannabis light di Sirmione e Desenzano del Garda. E continuano le polemiche sulla linea ferroviaria Brescia-Iseo-Edolo. Al centro delle proteste le lunghe attese ai passaggi a livello e i disagi per automobilisti e residenti. Tra le richieste avanzate, la realizzazione di sottopassi e sovrappassi nei punti più critici per migliorare la viabilità, mentre prosegue il confronto sul progetto di potenziamento della linea. E per questa edizione è tutto. L'informazione torna tra un'ora.
3: Radio Brescia 7, la radio che dà

0: voce al tuo mondo. Grazie a
1: L'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
4: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
3: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: da Prix trovi tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e tonno Maruzzella grammi 100.
1: Prix, fatti furbo, vieni Prix.
2: I love you Prix.
3: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Radio Brescia 7.
1: Giornale Orario, edizione nazionale.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Notte di tensione nel centro di Bologna dopo il presidio pacifico organizzato per Abderrahim Fakir, morto durante un intervento di polizia. Resta acceso il dibattito politico, accertare la verità, ma è irresponsabile alimentare l'odio verso un corpo dello Stato, afferma questa mattina la premier Giorgia Meloni. Il servizio è di Alessio Galea.
3: Gli scontri sono scoppiati a margine del corteo pacifico per Abderrahim Fakir, il 42enne, morto domenica scorsa durante un intervento della polizia nella zona del Pilastro. La guerriglia urbana è proseguita fino a tarda notte vicino alla prefettura di Bologna, dove antagonisti e collettivi hanno lanciato bottiglie e una bomba carta mentre un'auto del comune è stata data alle fiamme. Gli agenti hanno risposto con cariche e lacrimogeni. Al primo bilancio, che riferiva di una decina di feriti tra le due parti, si è aggiunto quello del sindacato di polizia SAP, secondo cui gli agenti rimasti feriti sono 50. Sul fronte delle indagini sono 6 le persone su cui la Procura di Bologna ha attivato verifiche, i 2 agenti intervenuti e 4 operatori del 118. Per tutti è scattata la norma dello scudo contenuta nell'ultimo decreto sicurezza. Quanto accaduto è inaccettabile, commenta sui social la premier Meloni, che chiede accertamenti rigorosi, ma aggiunge: nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. Le opposizioni chiedono sia fatta presto luce e sollecitano un'informativa urgente al titolare degli interni.
2: Ha riaperto questa mattina la gioielleria di Mario Roggero in località Gallo di Grinzane Cavour, nel Cuneese. Ad occuparsi dell'attività, mentre l'uomo è detenuto nel carcere di Bollate dopo la condanna in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori, saranno la moglie Mariangela e una delle 4 figlie. Ora la crisi nel Golfo, ancora una notte di attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. I Pasdaran rivendicano di aver distrutto un centro Amazon in Bahrain. Facciamo il punto con Jenny De Gaetano.
4: Senza fine l'escalation della crisi in Medio Oriente, decima notte di attacchi USA contro l'Iran, colpiti siti militari nel centro e nel sud del paese, azioni che hanno innescato la replica dei Pasdaran su obiettivi americani in Kuwait e Bahrain, dove è stato distrutto un data center Amazon. Fermate 2 petroliere che stavano transitando lungo la rotta meridionale dello stretto di Hormuz, non riconosciuta dalla Repubblica Islamica. Il Pentagono rende noto che dal 7 luglio sono quasi 100 militari feriti. Ogni volta che Teheran uccide un soldato americano pagherà per la sua morte molte volte la minaccia di Trump. Intanto nuovi attacchi israeliani colpiscono Gaza. Un drone a Gaza City ha distrutto un'abitazione e l'intera famiglia, i genitori e 4 figli tra 5 e 12 anni.
2: Lutto nel mondo dello spettacolo. È morto all'età di 86 anni l'attore e regista Pippo Di Marca, caduto dal terrazzo di casa al quinto piano della sua abitazione a Trastevere, nel centro di Roma. Non esistono elementi riconducibili ad un omicidio, riferisce il commissariato di zona. Attivo dagli anni 60 nella sperimentazione teatrale, Di Marca ha collaborato tra gli altri con Carmelo Bene. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Prix trovi tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e tonno Maruzzella grammi 100.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Dopo la nuova apertura a Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, adesso è tempo di saldi estivi. Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti, sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. I saldi estivi di Tanghetti Salotti vi aspettano nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
5: Scopri i volumi in abbinamento in edicola con il Giornale di Brescia. Ti racconto la Divina Commedia, l'appassionante vicenda esistenziale dello scrittore che ha messo in versi il viaggio più incredibile mai raccontato. Genius, le idee per essere felici, perché la felicità non si trova, bensì si allena.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
7: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: www.prodottifreschissimi.it.
1: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
2: Ma vai da Conad. Dal 20 al 26 luglio ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi ricevi un buono sconto di 10 euro da usare la settimana successiva su tutta la spesa di almeno 50 euro.
1: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
2: Esatto. Riempi il carrello e risparmia. Conad. Persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
3: Il 24 luglio non è un venerdì come gli altri, è un Happy Friday! A Franciacorta Designer Village, per tutto il giorno nei negozi aderenti, tre articoli in saldo al 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate, selezionati da ciascun brand aderente. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
4: Hai guardato il volantino prima, vero?
5: Compralo subito, è 3x2.
4: Il 3x2 finisce stasera?
5: L'hai presa la Fidelity Card?
6: Con la Fidelity Card ti costa meno.
5: Hai visto che è sotto costo?
4: È a metà prezzo, prendine due.
5: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
7: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
8: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
1: Brescia 7 Time.
2: Time o'clock.
1: A Radio Brescia 7 sono le 14.
0: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
0: Giornale orario, edizione locale.
5: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Resta ricoverata nel reparto di neuroreanimazione del civile la donna di 57 anni di Artogne che domenica è rimasta coinvolta in un incidente stradale mentre saliva verso Monte Campione sullo scooter guidato dal marito. I due, dopo aver superato l'auto che li precedeva, sono caduti a terra da soli, nessun sorpasso azzardato a velocità sostenuta, nessuno scontro con l'auto. Le condizioni della donna sono parse fin da subito disperate, mentre il marito è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Esine. Partiranno ad agosto i lavori di riqualificazione del carcere di Verziano, ad annunciarlo il senatore bresciano della Lega Stefano Borghesi. L'intervento da 53 milioni di euro prevede anche la realizzazione di una nuova struttura da 328 posti. I lavori dovranno concludersi entro il 2027. 11 punti percentuali in più sulla Tari, ma senza rinunciare a un solo servizio. È questa la scelta dell'amministrazione comunale di Desenzano, che porterà nel prossimo consiglio comunale il nuovo piano tariffario per il 2026. Un aumento che, precisa il comune, non nasce da una decisione politica, bensì dall'applicazione dei criteri fissati da ARERA, l'autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, che stabilisce parametri vincolanti per il calcolo delle tariffe senza lasciare margini di intervento ai comuni. La novità riguarda esclusivamente l'adeguamento della tassa sui rifiuti, mentre resterà invariata l'organizzazione del servizio. L'amministrazione rivendica infatti la scelta di non ridurre le prestazioni di raccolta e igiene urbana per contenere i costi, come invece è avvenuto in altri territori. Un accordo con la provincia autonoma di Trento che garantisce acqua aggiuntiva per il bacino del Chiese e il lago d'Idro. E ad approvarlo, su proposta dell'assessore agli enti locali, montagne, risorse energetiche e utilizzo risorsa idrica Massimo Sertori, è stata la giunta regionale. In sintesi, con l'accordo si prevede la possibilità per il regolatore e gestore della regolazione del lago d'Idro di chiedere l'erogazione verso il lago di volumi aggiuntivi rispetto a quelli disciplinati dal regolamento 2002, ovvero fino a più 10 milioni di metri cubi in determinate condizioni di severità idrica. E per questa edizione è tutto. L'informazione torna tra un'ora.
0: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
6: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
7: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofileArredamenti.it.

0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo, ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
1: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
2: Ma vai da Conad. Dal 20 al 26 luglio ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi ricevi un buono sconto di 10 euro da usare la settimana successiva su tutta la spesa di almeno 50 euro.
1: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
2: Esatto. Riempi il carrello e risparmia. Conad. Persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: way. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Time. I grandi successi dell'estate.
1: Spot.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano del Garda.

0: Clix trovi tanti prodotti a 99 centesimi, come biscotti Ringo e tre lattine di tè San Benedetto pesca e limone.
1: Clix, fatti furbo, vieni Clix.
2: I love you Clix.
3: Il tuo quotidiano ti segue ovunque, anche in vacanza. Con l'abbonamento GDB Replica più tablet hai il giornale di Brescia sempre con te. Include un Samsung Galaxy Tab o un Apple iPad, perfetto per tutta la famiglia, da 26,99 euro al mese. Scopri tutti i vantaggi sullo shop online del giornale di Brescia.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Il 24 luglio non è un venerdì come gli altri, è un Happy Friday! A Franciacorta Designer Village, per tutto il giorno nei negozi aderenti, tre articoli in saldo al 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate, selezionati da ciascun brand aderente. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
1: Al centro biancheria Voglia di Casa Mia inizia la fiera d'estate con sconti, sconti, sconti fino al 70%. Ma avrai un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, anche sulla merce già scontata. Eccezionale fiera d'estate al centro biancheria Voglia di Casa Mia. Con sconti, sconti, sconti fino al 70%. A Brescia, Rezzato, Chiari.
2: Monge Monoprotein.

0: Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 15.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
4: Giornale orario, edizione locale.
5: Buon pomeriggio e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Omicidio di Capodanno a Provaglio di Iseo. Nelle motivazioni della sentenza, il GUP esclude l'attenuante della provocazione per il 21enne Mattias Pasqual, condannato a 14 anni con il rito abbreviato per l'uccisione di Roberto Comelli. Il giudice riconosce però le attenuanti generiche, valutando la confessione, l'assenza di precedenti penali, il parziale risarcimento e il fatto che si sia trattato di un gesto isolato con un solo fendente e non premeditato. Nella notte a Rezzato, nel mirino l'ottica Lux di Via dei Mille, i ladri hanno bloccato gli accessi al parcheggio sfondando saracinesca e vetrata e portato via occhiali e merce dal valore di 60.000 euro, causando altri 10.000 euro di danni. È il terzo furto subito dall'attività in poco più di un anno. Sull'episodio indagano i carabinieri. Controlli straordinari della polizia a Brescia contro la microcriminalità, denunciate 11 persone, sequestrati droga, coltelli e altri oggetti atti ad offendere. Le verifiche hanno interessato stazioni centro storico e altre zone sensibili. Il questore ha inoltre disposto 5 fogli di via, 4 espulsioni e 2 DASP urbani. Sospeso per 6 mesi un dentista bresciano di 70 anni per una campagna pubblicitaria ritenuta ingannevole. La Commissione Centrale per le Professioni Sanitarie ha confermato il provvedimento dopo alcuni cartelloni che promettevano protesi fisse in 12 ore, utilizzavano termini come clinica e mutualistica, i giudicati idonei a creare confusione nei pazienti e ad alterare la percezione dell'offerta sanitaria. Santuario delle Fontanelle a Montichiari, Legambiente insieme al Comitato Bene Comune e alcuni residenti ha presentato ricorso al Consiglio di Stato contro la sentenza del TAR che aveva dato il via libera alla variante urbanistica per il progetto di ampliamento del santuario. L'associazione contesta il consumo di suolo agricolo e chiede una valutazione ambientale completa. Il Comune difende invece la variante ritenuta dal TAR legittima e necessaria per valorizzare il luogo di culto. Il giornale orario termina qui, il prossimo appuntamento con l'informazione è tra un'ora.
4: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
3: Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
4: Stai con noi. Tra poco su Radio Brescia 7. Andrea Lombardi con Free Pass.
6: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

quanto mi piace Gaia, e tra l'altro lei è, insomma, ha questo stile un po' brasilero, ma perché sua mamma è brasiliana, quindi c'è nel DNA il sound e il ritmo brasiliano. Ben ritrovati con Andrea Lombardi, sono le 15:09, Free Pass estate fino alle ore 18 in vostra compagnia, sottoscritto. Interagite se volete, come volete, se potete e dovete al 334 907 9007, bossa nostra. E attenzione, perché oggi, questa sera, dalle 18 alle, scusate, forse anche dalle 19, comunque più o meno in quell'orario, 18, 19, 20, è prevista ancora grandine in Franciacorta. Ebbene sì, c'è questo allerta meteo che coinvolge la zona ovest della città, e in modo particolare appunto la Franciacorta, dalle 18, 19, 20, più o meno quell'orario, ecco, lo diciamo. Perché, ma poi oggi, ecco, a proposito, questa mattina ero sempre in zona Franciacorta verso le 11, quanta acqua è scesa, fortunatamente senza grandine, quindi una bella piovuta, ma di quelle belle potenti, cioè nel senso che le strade le ha lavate, assecchiate, la natura è stata irrigata, assecchiate, l'unica cosa che non si è lavata è la mia auto, che vi giuro, cioè, nonostante tutto io non capisco, secondo me quel piccione deve aver mangiato calcestruzzo, perché non si muove nulla. Lo so che è un argomento poco radiofonico, però questo è. E allora si inizia, come abbiamo detto, fino alle 18. Mi raccomando, vi aspetto tramite WhatsApp.

0: Spot. Time out!
1: Ragazzi, è il momento!
2: Ma siamo stanchi!
1: Lo so, le spese vi pressano!
2: Coach, ma cosa dice?
1: Da ora basta spese fisse di gestione, basta canone. È il time out di BTL alle spese. Per aprire conto 5 per te e azzerare il canone per 5 anni. Con carta di debito e in bank inclusi.
3: Ferma anche tu il cronometro delle spese. Apri conto 5 per te nella filiale BTL più vicina. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.
4: Offerta valida fino al 30 settembre 2026.
3: Condizioni contrattuali e fogli informativi su bancadelterritoriolombardo.it.
5: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
6: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi questa? Scatman's

0: Radio Brescia 7.
1: Giornale Orario. Edizione nazionale.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. 64 feriti tra le forze dell'ordine, 6 mezzi della polizia danneggiati. E il bilancio definitivo degli scontri tra gli agenti e manifestanti che ieri hanno sfilato contro la morte di Abderrahim Fakir, avvenuta durante un intervento della polizia domenica a Bologna. Quanto accaduto a Bologna è inaccettabile, è intervenuta sugli scontri la Meloni, che sollecita ancora vengano accertate senza sconti per nessuno le responsabilità, ma nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. Lega all'attacco del sindaco di Bologna Lepore, che aveva convocato la manifestazione, che oggi precisa: ieri Bologna ha visto due piazze, una pacifica che ha espresso vicinanza alla famiglia della vittima, l'altra con gli scontri che non rappresentano la città. Ci dissociamo dai disordini avvenuti in piazza, ha detto la nipote dell'uomo originario del Marocco, intervenendo in collegamento con il Senato in una conferenza stampa promossa dalla senatrice di AVS Ilaria Cucchi. Donald Trump è pronto a imporre nuovi dazi tra il 10% e il 12,5% su 60 paesi, lo scrive il Financial Times in vista della scadenza prevista venerdì delle precedenti tariffe globali. La nuova serie di tariffe, che mira ad aggirare una sentenza che le riduce, sarebbe basata su un'indagine relativa alle pratiche di lavoro forzato e riguarderebbe anche Cina e Unione Europea. Ancora una notte di attacchi americani in Iran. I Pasdaran hanno risposto colpendo obiettivi militari americani in Kuwait e Bahrain. Nel mirino anche una infrastruttura Amazon. Annunciato il fermo di due petroliere che stavano transitando lungo la rotta meridionale dello stretto di Hormuz. Nuovi attacchi israeliani a Gaza, ha sterminato una famiglia di 5 persone. Oggi a Washington il presidente libanese Joseph Aoun incontra Trump un mese dopo la firma dell'accordo che prevede il ritiro delle truppe israeliane dal Libano meridionale e il disarmo del movimento sciita filo iraniano Hezbollah. Ed è tutto a più tardi.
3: Spot. Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano del Garda.
5: Scopri i volumi in abbinamento in edicola con il Giornale di Brescia. Ti racconto la Divina Commedia, l'appassionante vicenda esistenziale dello scrittore che ha messo in versi il viaggio più incredibile mai raccontato. Genius, le idee per essere felici, perché la felicità non si trova, bensì si allena.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: come una femmina.
1: Buona domenica con Saif alle 15:36 minuti. Certo che l'ha trovata giusta. Pensiamo in quante radio viene disannunciata questa canzone con Buona domenica. C'era anche il programma di Mediaset, giusto? Buona domenica? Ma lo fanno ancora? Perché secondo me la gente è stufa di seguire questi programmi la domenica, ma anche domenica in. Sembrano un po' tutti uguali. Va bene, torniamo alla musica con un bel tuffo per fare un salto nel passato ed ascoltarci una canzone che ci riporta dove? Ve lo dico subito, alle notti d'estate.
2: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi questa?

0: poi invece è accompagnata per strada come se fosse un'ottantenne. Madonna ha dato la sua carica, quello che poteva dare perlomeno alla sua età, perché è la regina del pop, però diciamo che anche una certa. Però il singolo ci piace parecchio.
1: Siamo Radio Brescia 7. Regaliamo musica.
2: The boy is mine, the boy is mine, the boy is mine, the boy is mine, the boy is mine.

Diciamo che è stata molto criticata per l'esibizione ai mondiali in America, però lei va avanti per la sua strada, tutta rifatta, un po' così buttata lì sul palco come se fosse una ragazzina,

tra poco le notizie locali in diretta su Radio Brescia 7. C'è una dinamica però di un incidente che è ancora tutta da ricostruire. Gli agenti della polizia stradale di Seriate stanno intervenendo sul posto in questo momento, ma quello avvenuto poco prima delle 14 in A4 è il secondo incidente serio della giornata di oggi, quindi di questo martedì 21 luglio. Stando alle prime ricostruzioni, lo scontro tra caselli di Brescia Ovest e Brescia Centro, poco prima del cavalcavia di Via della Noce, sarebbe avvenuto tra due mezzi pesanti. Da quanto si vede anche dalle prime immagini, si tratterebbe di un tamponamento. Non si registrano però per ora feriti particolarmente gravi. La cosa certa è che il traffico è praticamente bloccato, e questa non è certamente una bella notizia.

0: Bam bam, bambina.
1: Spot. Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
2: Cari amici, sono finalmente iniziati i saldi estivi. Passate a trovarci in negozio per scoprire le migliori promozioni di sempre a ottima qualità. In più alla cassa verrà applicato un ulteriore sconto del 20% su tutta la spesa, anche se già scontata. Tutto, ma proprio tutto, scontato fino al 70%. Non perdete questa occasione.
1: A Brescia, Rezzato, Chiari.
3: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
4: Hai guardato il volantino prima, vero?
5: Compralo subito, è 3x2.
4: Il 3x2 finisce stasera?
5: L'hai presa la Fidelity Card?
6: Con la Fidelity Card ti costa meno.
5: Hai visto che è sotto costo?
4: È a metà prezzo, prendi le due.
5: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
7: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
8: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.
1: Brescia 7 Time.
2: Time o'clock.
1: A Radio Brescia 7 sono le 16.
0: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.

0: sentito solo sulla terza corsia. Omicidio di Capodanno, approvaglio di Iseo nelle motivazioni della sentenza, al GUP esclude l'attenuante della provocazione per il 21enne Mattias Pasqual, condannato a 14 anni con rito abbreviato per l'uccisione di Roberto Comelli. Il giudice riconosce però le attenuanti generiche, valutando la confessione, l'assenza di precedenti penali, il parziale risarcimento e il fatto che si sia trattato di un gesto isolato e con un solo offendente non premeditato. Spaccata nella notte a Rezzato, nel mirino l'ottica Lux di Via dei Mille, i ladri hanno bloccato gli accessi e sfondato la saracinesca, oltre 60.000 euro la refurtiva, causando altri 10.000 euro di danni. Sull'episodio indagano i carabinieri. Controlli straordinari della polizia di Brescia contro la microcriminalità, denunciate 11 persone, sequestrati droga, coltelli e altri oggetti atti ad offendere. Le verifiche hanno interessato stazione, centro storico e altre zone sensibili. Il questore ha inoltre disposto 5 fogli di via, 4 espulsioni e 2 DASP urbani. Sospeso per 6 mesi un dentista bresciano di 70 anni per una campagna pubblicitaria ritenuta ingannevole. La Commissione Centrale per le Professioni Sanitarie ha confermato il provvedimento dopo alcuni cartelloni che promettevano protesi fisse in 12 ore, utilizzavano termini come clinica e mutualistica giudicati idonei a creare confusione nei pazienti e ad alterare la percezione dell'offerta sanitaria. Il giornale orario termina qui, il prossimo appuntamento con l'informazione è tra un'ora.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
5: Disco It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo, ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Ma quanto è sofisticato questo pezzo? Material Lover riapre la seconda ora del Free Pass Estate con Andrea Lombardi fino alle ore 18.
1: Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

Paul McCartney con My Brave Face nel Free Pass alle 16:13 minuti. Vogliamo ricordare anche una cosa, perché c'è uno spettacolo, Il Sogno Continua, una serata di musica italiana con ospiti speciali, previsto l'8 agosto al Vittoriale degli Italiani alle ore 21, con apertura a Cancelli alle ore 20. Credo non ci sia un biglietto d'ingresso, ma in realtà... E tutto questo è un'offerta libera, sì, dicevo, e tutto questo per incentivare e raccogliere fondi per sostenere un progetto importante e riportare più defibrillatori possibili in tantissime zone. Detto ciò, ricordo 334 907 9007 per interagire tramite WhatsApp, c'è Francesco.

0: alla Prix trovi tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e tonno Maruzzella grammi 100.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: Il tuo quotidiano ti segue ovunque, anche in vacanza. Con l'abbonamento GDB Replica più tablet hai il giornale di Brescia sempre con te. Include un Samsung Galaxy Tab o un Apple iPad, perfetto per tutta la famiglia, da 26,99 € al mese. Scopri tutti i vantaggi sullo shop online del giornale di Brescia.
4: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
5: Ma vai da Conad. Dal 20 al 26 luglio ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi ricevi un buono sconto di 10 euro da usare la settimana successiva su tutta la spesa di almeno 50 euro.
4: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
5: Esatto. Riempi il carrello e risparmia. Conad. Persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: voce, ragazzi, Inside My Soul nel Free Pass alle 16:21. Tra poco anche le notizie dall'Italia e dal mondo. 334-907-9007 per interagire tramite WhatsApp. Volevo salutare anche Barbara, Valentina, Roberto e Mirko. Detto questo, siamo pronti per un altro tuffo? A te, Giovanotti.
1: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi questa?
2: A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita, ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po'.

pace e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei.

0: Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7. Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Accertare la verità, ma no a violenze contro le forze dell'ordine. Così la Premier Meloni, intervenendo sui social circa le proteste esplose a Bologna per la morte di Abderrahim Fakir, avvenuta durante un intervento della polizia. La polemica per i disordini di ieri divide la politica. La Lega attacca il sindaco di Bologna Lepore. Da irresponsabili chiamare una manifestazione, dicono, ma il primo cittadino si difende. Ieri Bologna ha visto due piazze. Dice una pacifica che ha espresso la vicinanza alla famiglia della vittima, l'altra con gli scontri che non rappresentano la città. Con l'arrivo tempestivo sul posto di un medico del 118, con grande probabilità Abderrahim Fakir si sarebbe potuto salvare, lo dichiara parlando con l'ANSA il presidente della società italiana Sistema 118, Mario Balzanelli, sottolineando anche come sia stata del tutto sbagliata la manovra di contenimento. Italia nella morsa di caldo e afa, con temperature record ancora per poco, si va avanti verso una tregua da questa ondata di caldo torrido che oggi fa segnare anche un cospicuo numero di città, da Bolino Rosso ben 18. Domani scenderanno a 7, quando l'ingresso di correnti più fresche dovrebbe portare sollievo. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso intanto un bollettino di criticità per rischio idrogeologico e temporali. Diramata l'allerta arancione per le Marche, gialla per Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Trentino, Alto Adige e settori vicini. Il corpo senza vita di una donna in avanzato stato di decomposizione è stato trovato nella notte all'interno di un appartamento nel quartiere Barriera di Milano, alla periferia di Torino. A dare l'allarme sarebbe stato un amico della vittima, di età compresa tra i 30 e i 40 anni, preoccupato perché non riusciva più a mettersi in contatto con lei. Non si esclude alcuna pista, disposta l'autopsia. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
0: Spot. Non ce la faccio più, oggi ho 3 scadenze.
2: Io di più, raga, time out.
0: Anche Banca BTL propone un time out sulle spese del conto corrente.
2: Sì, conto 5 per te, il conto a zero canone per i primi 5 anni.
0: Esatto, una pausa di 5 anni dalle spese fisse di gestione.
2: Carta di debito in bank inclusi.
3: Ferma anche tu il cronometro delle spese. Apri conto 5 per te nella filiale BTL più vicina. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.
4: Offerta valida fino al 30 settembre 2026.
3: Condizioni contrattuali e fogli informativi su bancadelterritoriolombardo.it.
5: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
6: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano del Garda.
7: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
8: Ma vai da Conad. Dal 20 al 26 luglio ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi ricevi un buono sconto di 10 euro da usare la settimana successiva su tutta la spesa di almeno 50 euro.
7: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
8: Esatto! Riempi il carrello e risparmia. Conad. Persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
9: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Jesus, l'ho detto un po' strano, Jesus Lover nelle free pass alle 16.37. C'è una notizia dalla redazione dell'agenzia ADN Kronos: Biennale Arte Venezia, l'Unione Europea revoca 2 milioni di euro di finanziamento, stop definitivo al finanziamento europeo da 2 milioni per la Biennale Arte Venezia a causa della partecipazione della Russia. La Commissione Europea richiama la salvaguardia dei valori democratici.
1: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi questa?

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Noi siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

nato a Londra nel 1951, Phil Collins, che lo ricordiamo agli esordi in realtà con i Genesis, e poi c'è stata la svolta negli anni 80, carriera da solista, ha debuttato come solista con l'album Face, un disco profondamente influenzato anche da un divorzio doloroso con la prima moglie. Insomma, ha portato le sue emozioni con attraverso le note musicali, con la musica, intrecciando il tutto, e non è semplice poterlo fare, perché è un modo anche per smascherarsi. L'abbiamo ascoltato con un grande successo, così come il grande successo di quest'estate 2026 di Samurai J, è Flamenco Paranoia nel Free Pass.

0: American Boy, quanto è bella Amrangiolini e quante ne sa questa ragazza. Innanzitutto è un'attrice fotonica, per me è bravissima anche nei monologhi, anche in teatro, al cinema, è veramente bella, brava. E poi insomma t'appartengo, io ci tengo, se prometto poi mantengo. Comunque mi piace molto anche l'intervista che ha rilasciato, e parlava di sua figlia, in quanto sua figlia è una perfezionista, molto attenta, molto precisa e cerca di dare sempre il massimo. E dice: quando mia figlia ha preso un 4 a scuola mi ha chiamato in lacrime, disperata, e allora sono tornata a casa con una torta e le ho detto: festeggiamo il fatto che anche tu sei umana. Ed è giusto farlo, ed è giusto così, perché i ragazzi devono vivere anche le loro fragilità e capire che gli sbagli servono per evolvere, non involvere. Quindi va bene così. Noi ci fermiamo con un piccolo break, tra poco le notizie locali in diretta su Radio Brescia 7, ma poi un'altra ora insieme nel Free Pass con Andrea Lombardi. Free Pass estate fino alle 18.
1: Spot.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Dopo la nuova apertura a Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, adesso è tempo di saldi estivi. Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti, sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. I saldi estivi di Tanghetti Salotti vi aspettano nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
5: Strepitoso! La fiera del centro biancheria Voglia di Casa Mia, oltre ad offrirvi tutti i prodotti scontati dal 20 al 70% dei migliori marchi italiani, applicherà un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, praticamente sotto costo, ma senza rinunciare all'altissima qualità e assortimento che ci distingue ormai da anni tra i più specializzati del settore. Centro biancheria Voglia di Casa Mia. Strepitoso! Ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
0: A Radio Brescia 7 sono le 17.
2: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metalmark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
5: Giornale orario, edizione locale.
6: Buona serata e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Auto e moto rubate, due uomini denunciati per ricettazione, diversi gli interventi da parte della polizia locale in città, dal Parco Tarello a via Orzi Nuovi. Un'auto e una moto entrambe rubate, recuperate da e due uomini denunciati per ricettazione, l'automobilista anche per guida sotto effetto di droga. Ieri lunedì

0: Pasquale, condannato a 14 anni con rito abbreviato per l'uccisione di Roberto Comelli. Il giudice riconosce però le attenuanti generiche. Controlli straordinari della polizia a Brescia contro la microcriminalità, denunciate 11 persone, sequestrati droga, coltelli e altri oggetti atti ad offendere. Le verifiche hanno interessato stazione, centro storico e altre zone sensibili. Il questore ha inoltre disposto 5 fogli di via, 4 espulsioni e 2 DASP urbani. Sospeso per 6 mesi un dentista bresciano di 70 anni per una campagna pubblicitaria ritenuta ingannevole. La Commissione Centrale per le Professioni Sanitarie ha confermato il provvedimento. Il giornale orario termina qui, vi auguro una buona serata.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
5: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
6: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Happy J-Axe, questa è la terza ora del Free Pass estate in vostra compagnia Andrea Lombardi fino alle ore 18 ancora per questa settimana, poi mi prenderò una pausa e ci ritroveremo la mattina nel mese di agosto. Dicevo, questa è la terza ora, se volete interagire 334 907 9007. Voglia d'estate.
1: Radio Brescia 7, voglia d'estate, voglia d'estate.
2: Radio Brescia 7, voglia d'estate.
3: Not working hard, yeah, right, picture that with a Kodak, or better yet, go to

0: attrezzature da Maflan puoi noleggiare carotatrici, traballi, sabbiatrici e tanto altro. Questo mese riflettori sulla carotatrice, soluzione ideale per lavori a regola d'arte. E c'è di più, fino al 30 settembre con il codice noleggia in radio 10 sconto del 10%. Non perdere questa occasione, scegli qualità e convenienza con il servizio noleggio Maflan in via Serradello a Sarezzo, Brescia. Big Matt Maflan, porte aperte alle opportunità.
1: Ostilio Mobili, dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia, in via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
2: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
3: Ma vai da Conad. Dal 20 al 26 luglio ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi ricevi un buono sconto di 10 euro da usare la settimana successiva su tutta la spesa di almeno 50 euro.
2: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
3: Esatto. Riempi il carrello e risparmia. Conad. Persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Los Angeles, Blanco, nuovo singolo, e adesso invece vogliamo fare un tuffo nel passato con Summertime, no? Il jingle di Radio Brescia 7, ma lo facciamo insieme, in questo caso con una piccola prefazione, aspettando le notizie dall'Italia e dall'estero. Vogliamo parlarvi, anzi vogliamo passare una canzone del 1973, anno di uscita di questo 45 giri, ma anche dell'album omonimo. È una canzone che è stata scritta da Antonello De Sanctis per il testo, mentre la musica è stata firmata da Ivano Michetti e Flavio Paolin. E è caratterizzata questa canzone da un inconfondibile falsetto e da melodie pop un po' sognanti e arrangiamenti anche un po' barocchi. Di che canzone sto parlando? Io non l'annuncio nemmeno. Clicco play, anche se questa è una versione poco strumentale e una versione molto molto da molto pathos. Sentiamola insieme.

0: Questa canzone Anima Mia, che abbiamo detto essere del 1973, in realtà è stata ripresa da tantissimi altri artisti, da Dalida, Perry Como e poi ancora da Claudio Baglioni nel 1997, portando nuovi successi e nuove realizzazioni. Vabbè, però abbiamo sentito l'originale nel Free Pass alle 17:26.
1: Tra poco il giornale orario, l'informazione di Radio Brescia 7.

0: Siamo Radio Brescia 7. Regaliamo musica. Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Un saluto da Niccolò Ceccarini. Tutte le squadre di Serie A stanno lavorando duramente per prepararsi al meglio per la stagione che partirà tra poco più di un mese. Dopo una settimana di ritiro, ecco le parole di Rino Gattuso, tecnico della Lazio, ai canali ufficiali del club.
2: Il campo in questo momento è grandissimo per tutte le squadre, però lo sappiamo. Però veramente chapeau ai ragazzi per come si sono comportati, per quello che hanno fatto. Ha fatto un grande caldo. Sono stati bravi, non ho mollato, siamo stati bravi a perdere pochi giocatori, sono stati bravi loro a presentarsi in condizioni buone e penso che dobbiamo continuare su questa strada qua. Sappiamo che dobbiamo ancora migliorare su tante cose, però spirito, mentalità, voglia c'è stata e bisogna ripartire da questo. Ma io penso che se andiamo a rivedere la stagione dell'anno scorso, tanti meriti sia dell'allenatore, del mio ex collega, però anche di questi giocatori, perché per tutto quello che è successo l'anno scorso, fattore ambiente, giocatori infortunati, la squadra non si è mai disunita, è sempre stata compatta e penso che me l'aspettavo questo e sapevo che era un gruppo, è un gruppo di ragazzi che hanno voglia di lavorare, stanno bene insieme. È normale che su tanti aspetti ci abbiamo ancora tante cose da migliorare, però ero consapevole di trovare un gruppo che ha una buona mentalità, c'è una buona mentalità e bisogna ripartire da questo.
1: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.
3: Spot. Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre a Castelmella e Desenzano del Garda.
5: Scopri i volumi in abbinamento in edicola con il Giornale di Brescia. Ti racconto la Divina Commedia, l'appassionante vicenda esistenziale dello scrittore che ha messo in versi il viaggio più incredibile mai raccontato. Genius, le idee per essere felici, perché la felicità non si trova, bensì si allena.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
7: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Giselle nel Free Pass alle 17:34 minuti, 334-907-9007 per interagire tramite WhatsApp. E io volevo salutare anche Mirko che andrà nella spiaggia più bella del mondo, perché tra l'altro ho qui proprio la classifica delle spiagge più belle al mondo e risulta in primissima posizione una spiaggia italiana, che è quella di Lampedusa, ovvero la spiaggia dei conigli, fantastica. Adesso, se non sbaglio, c'è anche da pagare un prezzo per poter accedere alla spiaggia, credo che sia simbolico, una cosa tipo 2 euro, ma non vorrei sbagliarmi, anzi poi al tuo ritorno magari ci manderai un messaggio WhatsApp e ci racconterai tutto anche con foto, mi raccomando.
1: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi questa?

0: La testa gira è un successo, non dico planetario, però sicuramente tutto italiano questo La testa gira, anche perché, ragazzi, che ritmo ci trasmette. Sapete quanti BPM ha, cioè ovvero battiti per minuto? 148, e ci credo che non riusciamo a star fermi. Tan più di due al secondo praticamente. Mamma mia!
1: Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

Eccoci qua, allora scusate, stavo cercando un po' di dati perché come sapete sulla prima pagina del giornale di Brescia di oggi si parla del Teatro Romano in arrivo 15 milioni di euro e parliamo anche della nostra vittoria alata, cioè l'annuncio è stato fatto dal ministro della cultura Giuli in città per i 200 anni del ritrovamento della vittoria alata e ci sono i fondi per il recupero, insomma ci sono tantissimi servizi riportati anche in rete del nostro gruppo editoriale, saluto Elisa Rossi che ha ricostruito un po' la storia in un reel che possiamo ritrovare anche nella pagina Instagram del giornale di Brescia. La Vittoria Alata è un'opera di bronzo, come sapete, risale alla prima metà del primo secolo dopo Cristo, quindi siamo nel periodo romano, ma è stata scoperta proprio il 21 luglio del 1826, ciò vuol dire che si festeggiano proprio 200 anni e questa è una bella cosa per la nostra città, un evento importante proprio per la nostra città e anche per il complesso museale.

0: bello questo pezzo, ci piace pollice alzato, un po' alla bolognese. Allora, Forever Dream, noi ci fermiamo qui, tra poco le notizie locali con Federica Signorelli. Per quanto riguarda Free Pass Estate, torniamo domani per il giro di boss settimanale, mamma mia. Ragazzi, buona musica, un abbraccio ad Andrea.
1: Spot.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Dopo la nuova apertura a Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, adesso è tempo di saldi estivi. Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti, sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. I saldi estivi di Tanghetti Salotti vi aspettano nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.

0: Dominatrix trovi tanti prodotti a 99 centesimi, come biscotti Ringo e tre lattine di tè San Benedetto, pesca e limone.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you, Prix.
3: Al centro biancheria Voglia di Casa Mia inizia la fiera d'estate con sconti, sconti, sconti fino al 70%. Ma avrai un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, anche sulla merce già scontata. Eccezionale fiera d'estate al centro biancheria Voglia di Casa Mia. Con sconti, sconti, sconti fino al 70%. A Brescia, Rezzato, Chiari.
4: Hai guardato il volantino prima, vero?
5: Compralo subito, è 3x2.
4: Il 3x2 finisce stasera?
5: L'hai presa la Fidelity Card?
6: Con la Fidelity Card ti costa meno.
5: Hai visto che sotto costo?
4: È a metà prezzo, prendine due.
5: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
7: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
8: Radio Brescia 7, da voce al tuo mondo. The summer.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
0: A Radio Brescia 7 sono le 18.
2: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
3: Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
4: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
5: Per la tua pubblicità, numerica 030 37 40 210.
6: Giornale orario, edizione locale.
7: Buona serata e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Auto e moto rubate, due uomini denunciati per ricettazione, diversi gli interventi da parte della polizia locale in città, dal Parco Tarello a via Orzi Nuovi. Un'auto e una moto entrambe rubate, recuperate da e due uomini denunciati per ricettazione, l'automobilista anche per guida sotto effetto di droga. Ieri lunedì gli agenti della polizia locale hanno effettuato alcuni interventi in città durante dei servizi sul territorio. Altro grave incidente oggi sulla A4. Poco prima delle 14, due mezzi pesanti si sono scontrati tra i caselli di Brescia Ovest e Brescia Centro in direzione Venezia. Sul posto polizia stradale e vigili del fuoco, non si registrano feriti gravi, ma il traffico è stato fortemente rallentato. Omicidio di Capodanno a Provaglio d'Iseo. Nelle motivazioni della sentenza, il GUP esclude l'attenuante della provocazione per il 21enne Mattias Pasqual, condannato a 14 anni con rito abbreviato per l'uccisione di Roberto Comelli. Il giudice riconosce però le attenuanti generiche. Controlli straordinari della polizia a Brescia contro la microcriminalità, denunciate 11 persone, sequestrati droga, coltelli e altri oggetti atti ad offendere. Le verifiche hanno interessato stazione, centro storico e altre zone sensibili.

0: prodotti a tutta convenienza. Da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
1: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
2: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo, ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radio Brescia 7.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: acquistare attrezzature. Da Maflan puoi noleggiare carotatrici, trabattelli, sabbiatrici e tanto altro. Questo mese riflettori sulla carotatrice, soluzione ideale per lavori a regola d'arte. E c'è di più, fino al 30 settembre con il codice noleggia in radio 10, sconto del 10%. Non perdere questa occasione, scegli qualità e convenienza con il servizio noleggio Maflan in via Serradello a Sarezzo, Brescia. Big Mat Maflan, porte aperte alle opportunità.
1: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
2: Ma vai da Conad. Dal 20 al 26 luglio ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi ricevi un buono sconto di 10 euro da usare la settimana successiva su tutta la spesa di almeno 50 euro.
1: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
2: Esatto. Riempi il carrello e risparmia. Conad. Persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
3: Il 24 luglio non è un venerdì come gli altri, è un Happy Friday! A Franciacorta Designer Village, per tutto il giorno nei negozi aderenti, tre articoli in saldo al 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate, selezionati da ciascun brand aderente. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.

0: Summertime. I grandi successi dell'estate.
1: Tra poco, il giornale orario. L'informazione di Radio Brescia 7.

0: Radio Brescia 7.
1: Giornale Orario. Edizione nazionale.
2: Buonasera da Daniela Ubaldi. La morte di Abderrahim Fakir. Domani la procura di Bologna darà l'incarico per eseguire l'autopsia sul corpo del marocchino 43enne deceduto durante un intervento della polizia. Iscritti nel registro speciale chiamato Scudo Penale, i due poliziotti e quattro operatori del 118 intervenuti nel quartiere Pilastro a Bologna. La premier Meloni oggi ha condannato gli scontri avvenuti ieri a Bologna per protesta dopo la morte di Fakir. Interviene anche il sindaco del capoluogo. Ieri Bologna ha visto due piazze, quella pacifica che rappresenta la città e quella violenta che non la rappresenta, ha detto Matteo Lepore. E a seguito dei disordini di ieri sono 64 i poliziotti che hanno riscontrato ferite o contusioni. Scattate le ricerche di una bambina di 10 anni scomparsa questo pomeriggio nelle acque del lago di Como. Nonostante il divieto di balneazione, la piccola, in compagnia di genitori stranieri, si è tuffata senza più riemergere in un punto in cui già in passato si sono registrati diversi episodi di annegamento. E la penisola è ancora per poco nella morsa di caldo e afa. Oggi ancora 18 le città da bollino rosso, domani scenderanno a 7 e giovedì ne resterà soltanto una. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso poi un bollettino di criticità per rischio idrogeologico e temporali. Diramata allerta arancione per Marche, gialla per Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Trentino, Alto Adige e settori vicini. Le alte temperature e la siccità di questi giorni alimentano anche l'emergenza incendi. Tra i diversi roghi in Sicilia preoccupa quello devastante di Castronovo. Diverse abitazioni sono anche state evacuate. In Calabria, fuoco sul Pollino, dove sono andati persi diversi ettari di vegetazione. Emergenze anche in Puglia e in Sardegna, specialmente nelle aree interne. Il giallo della morte di Luca Esposito, il giornalista sportivo trovato carbonizzato in un terreno agricolo in provincia di Salerno. Autopsia oggi a Deboli. L'uomo sarebbe stato prima ucciso con un'arma da fuoco, successivamente dato alle fiamme. Secondo indiscrezioni aveva ossa rotte in tutto il corpo. Gli investigatori si stanno concentrando sulla sua vita privata e professionale. Al momento non si esclude alcuna pista. Ed è tutto, a più tardi.

0: Solo alla Prix trovi tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e tonno Maruzzella grammi 100.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: Il tuo quotidiano ti segue ovunque, anche in vacanza. Con l'abbonamento GDB Replica più tablet hai il giornale di Brescia sempre con te. Include un Samsung Galaxy Tab o un Apple iPad, perfetto per tutta la famiglia, da 26,99 € al mese. Scopri tutti i vantaggi sullo shop online del giornale di Brescia.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: attrezzature. Da Maflan puoi noleggiare carotatrici, trabattelli, sabbiatrici e tanto altro. Questo mese riflettori sulla carotatrice, soluzione ideale per lavori a regola d'arte. E c'è di più, fino al 30 settembre con il codice noleggia in radio 10 sconto del 10%. Non perdere questa occasione, scegli qualità e convenienza con il servizio noleggio Maflan in via Serradello a Sarezzo, Brescia. Big Matt Maflan, porte aperte alle opportunità.
1: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
3: Cari amici, sono finalmente iniziati i saldi estivi. Passate a trovarci in negozio per scoprire le migliori promozioni di sempre a ottima qualità. In più alla cassa verrà applicato un ulteriore sconto del 20% su tutta la spesa, anche se già scontata. Tutto, ma proprio tutto, scontato fino al 70%. Non perdete questa occasione.
2: A Brescia, Rezzato, Chiari.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Radio Brescia 7.
1: Brescia 7 Time.
2: Time o'clock.
1: A Radio Brescia 7 sono le 19.
3: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
4: Grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
5: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
6: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
7: Giornale orario, edizione locale.
8: Buona serata e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Auto e moto rubate, due uomini denunciati per ricettazione, diversi gli interventi da parte della polizia locale in città, dal Parco Tarello a via Orzi Nuovi. Un'auto e una moto entrambe rubate, recuperate da e due uomini denunciati per ricettazione, l'automobilista anche per guida sotto effetto di droga. Ieri lunedì gli agenti della polizia locale hanno effettuato alcuni interventi in città durante dei servizi sul territorio. Altro grave incidente oggi sulla A4. Poco prima delle 14, due mezzi pesanti si sono scontrati tra i caselli di Brescia Ovest e Brescia Centro in direzione Venezia. Sul posto polizia stradale e vigili del fuoco, non si registrano feriti gravi, ma il traffico è stato fortemente rallentato. Omicidio di Capodanno a Provaglio d'Iseo. Nelle motivazioni della sentenza il GUP esclude l'attenuante della provocazione per il 21enne Mattias Pasqual, condannato a 14 anni con rito abbreviato per l'uccisione di Roberto Comelli. Il giudice riconosce però le attenuanti generiche. Controlli straordinari della polizia a Brescia contro la microcriminalità, denunciate 11 persone, sequestrati droga, coltelli e altri oggetti atti ad offendere. Le verifiche hanno interessato stazione, centro storico e altre zone sensibili. Il questore ha inoltre disposto 5 fogli di via, 4 espulsioni e 2 DASP urbani. Sospeso per 6 mesi un dentista bresciano di 70 anni per una campagna pubblicitaria ritenuta ingannevole. La Commissione Centrale per le Professioni Sanitarie ha confermato il provvedimento. Il giornale orario termina qui, vi auguro una buona serata.
7: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
4: Grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
5: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
6: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.

informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Ci siamo.

0: Natrix trovi tanti prodotti a 99 centesimi, come biscotti Ringo e tre lattine di tè San Benedetto, pesca e limone.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you, Prix.
3: Scopri i volumi in abbinamento in edicola con il Giornale di Brescia. Ti racconto la Divina Commedia, l'appassionante vicenda esistenziale dello scrittore che ha messo in versi il viaggio più incredibile mai raccontato. Genius, le idee per essere felici, perché la felicità non si trova, bensì si allena.
4: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Time. I grandi successi dell'estate.
1: Tra poco, il giornale orario. L'informazione di Radio Brescia 7.

0: Radio Brescia 7.
1: Giornale Orario. Edizione nazionale.
2: Buonasera da Daniela Ubaldi. Italia spaccata in due dal maltempo, caldo estremo al sud, nubifragi allerta al centro-nord nella giornata che viene considerata il picco di questa grande ondata di calore. Oggi 18 le città da bollino rosso, domani scenderanno a 7, giovedì ne resterà soltanto una. Il Dipartimento della Protezione Civile dunque ha emesso un bollettino di criticità per rischio idrogeologico e temporali, diramata l'allerta arancione per le Marche e gialla per altre 4 regioni. Le alte temperature e la siccità di questi giorni hanno alimentato anche l'emergenza incendi. Ed è allarme siccità nel Po. A lanciarlo in queste ore l'osservatorio dell'autorità di bacino, che conferma lo stato di severità idrica con l'intrusione del cuneo salino nel delta. Critica anche la situazione del Lago Maggiore, vicino al limite minimo operativo. In difficoltà in generale agricoltura e grandi laghi, ma cresce anche l'allarme per l'acqua potabile. Comuni costretti a ricorrere ad autobotti in Veneto, Lombardia, Piemonte e Marche. Profila un altro tragico incidente nella ricerca di tregua dal grande caldo in corso nel lago di Como. Le ricerche di una bambina di 10 anni scomparsa questo pomeriggio in acqua. Nonostante il divieto di balneazione, la piccola, in compagnia dei genitori stranieri, si è tuffata senza più riemergere, in un punto in cui già in passato si erano registrati diversi episodi di annegamento. È stata eseguita oggi l'autopsia sul corpo della bambina di 11 anni, i cui capelli erano rimasti incastrati nella pompa di aspirazione di una piscina a Sestri Levante, in Liguria. I gestori dello stabilimento a cui apparteneva la piscina sono indagati per omicidio colposo. In Gran Bretagna, prime 24 ore del governo di Andy Burnham, che ieri si è insediato come primo ministro al posto di Keir Starmer. Oggi alle 13.30 si è tenuto il primo consiglio dei ministri a Downing Street, focalizzato sulle strategie per il rilancio economico e sulle misure anti-inflazione. Immediato il cambio di passo. Come prima grande misura economica per dare sollievo ai cittadini è stata annunciata l'abolizione dell'IVA sulle bollette elettriche, poi un piano per i senza tetto, stanziati 340 milioni di sterline. Ed è tutto, a più tardi.
3: Spot.
4: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
5: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano del Garda.
6: Il 24 luglio non è un venerdì come gli altri, è un Happy Friday! A Franciacorta Designer Village, per tutto il giorno nei negozi aderenti, 3 articoli in saldo al 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate, selezionati da ciascun brand aderente. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7, 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.

0: Sun.
1: Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
1: Hai guardato il volantino prima, vero?
2: Compralo subito, è 3x2.
3: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
4: Con la Fidelity Card ti costa meno.
5: Hai visto che è sotto costo?
3: È a metà prezzo, prendine due.
2: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
6: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Radio Brescia 7.
1: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 20.
2: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
2: Giornale orario, edizione locale.
5: Buona serata e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Auto e moto rubate, due uomini denunciati per ricettazione, diversi gli interventi da parte della polizia locale in città, dal Parco Tarello a via Orzi Nuovi. Un'auto e una moto entrambe rubate, recuperate da e due uomini denunciati per ricettazione, l'automobilista anche per guida sotto effetto di droga. Ieri lunedì gli agenti della polizia locale hanno effettuato alcuni interventi in città durante dei servizi sul territorio. Altro grave incidente oggi sulla A4. Poco prima delle 14, due mezzi pesanti si sono scontrati tra i caselli di Brescia Ovest e Brescia Centro in direzione Venezia. Sul posto polizia stradale e vigili del fuoco, non si registrano feriti gravi, ma il traffico è stato fortemente rallentato. Omicidio di Capodanno a Provaglio di Iseo. Nelle motivazioni della sentenza il GUP esclude l'attenuante della provocazione per il 21enne Mattias Pasqual, condannato a 14 anni con rito abbreviato per l'uccisione di Roberto Comelli. Il giudice riconosce però le attenuanti generiche. Controlli straordinari della polizia a Brescia contro la microcriminalità, denunciate 11 persone, sequestrati droga, coltelli e altri oggetti atti ad offendere. Le verifiche hanno interessato stazione, centro storico e altre zone sensibili. Il questore ha inoltre disposto 5 fogli di via, 4 espulsioni e 2 DASP urbani. Sospeso per 6 mesi un dentista bresciano di 70 anni per una campagna pubblicitaria ritenuta ingannevole. La Commissione Centrale per le Professioni Sanitarie ha confermato il provvedimento. Il giornale orario termina qui, vi auguro una buona serata.
2: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
6: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.

0: 2, 3, 4.
1: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
2: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. RadioBrescia7.it.
3: Ecco l'estate. La compilation delle tue vacanze suona su Radio Brescia 7. Radio Brescia 7, la radio che dà voce alla tua estate.

0: ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo. Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Buonasera da Daniela Ubaldi. La procura di Bologna indaga sulla morte di Fakir a seguito di un intervento della polizia, decesso su cui ieri migliaia di persone sono scese in piazza. Ne sono seguiti scontri, condannati oggi dalla premier Meloni, disordini da cui prende le distanze anche il sindaco di Bologna Lepore. E poi rimane alta l'eco sul caso Roggero. Facciamo il punto con Nicola De Muro.
2: Due vicende molto diverse, quelle di Mario Roggero e Abderrahim Fakir, ma accomunate dal tema giustizia e dallo scontro politico. A Bologna, durante un fermo di polizia, è morto il 43enne Abderrahim Fakir. I due poliziotti e i quattro operatori del 118 intervenuti sono ora iscritti nel registro speciale per i pubblici ufficiali, il cosiddetto scudo penale voluto dal governo. Ieri a Bologna migliaia in piazza per chiedere verità e giustizia per Fakir, richieste simili da parte delle opposizioni in Parlamento. Alcuni manifestanti poi si sono scontrati con i poliziotti, 64 agenti feriti con prognosi sino a 35 giorni. La premier Meloni sui social oggi ha scritto: si accertino le eventuali responsabilità sulla morte di Fakir, ma sono inaccettabili le violenze sugli agenti. Il sindaco di Bologna Lepore, accusato dal centrodestra di aver istigato la piazza contro le forze dell'ordine, spiega: Bologna è rappresentata solo dalla piazza che chiedeva verità. Intanto a Grinzane Cavour oggi ha riaperto la gioielleria di Mario Roggero, condannato a 14 anni per aver ucciso due rapinatori e da 3 giorni in cella a Bollate. Il centrodestra spinge per la grazia. L'opposizione replica: sciacallaggio politico. E l'associazione magistrati oggi afferma un clima pesante di delegittimazione sui magistrati. E l'associazione magistrati oggi denuncia il clima pesante di delegittimazione sui magistrati.
1: Archiviato il mondiale, sono giorni decisivi per sciogliere gli ultimi dubbi riguardo il nome del nuovo commissario tecnico della nazionale. Seppur difficile, resta ancora in piedi la pista che porta Pep Guardiola, ma il favorito per la panchina azzurra rimane Andrea Pirlo, con Roberto Mancini come alternativa. Il servizio di Jenny De Gaetano.
3: Mentre la Spagna si cuce la seconda stella sulle maglie, di tutt'altre faccende ha affaccendato il calcio italiano, più che mai ammaccato alle prese di questi tempi sulla scelta del nome del nuovo commissario tecnico. Si spera, finalmente, quello che riporterà la nazionale a mirar le stelle. Giovedì sembra possa essere finalmente il D-Day, il giorno della sospirata fumata bianca. Alla vicenda le ultime ore hanno aggiunto suspense per la missione, non tanto segreta, dei fidi scudieri di Giovanni Malagò, di recente eletti Paolo Maldini, Leonardo, direttore tecnico e advisor della FIGC, partiti per Barcellona per convincere Pep Guardiola, nonostante l'ex capo carismatico del City nei giorni scorsi abbia manifestato l'intenzione di prendersi un anno sabbatico. Al momento nulla pare ancora deciso, dicono i ben informati, perché l'allenatore catalano non sarebbe rimasto insensibile al fascino del ruolo, non un semplice CT, ma figura centrale del progetto, a cui spetterebbe l'opera di ricostruzione di tutto il movimento azzurro. In caso di no definitivo di Guardiola, nel ruolo di grande favorito alla successione di Gattuso rimane ben saldo Andrea Pirlo. Prima alternativa, il cavallo di ritorno, Roberto Mancini.
1: Ed è tutto per questa edizione. Buona serata.

0: alla Prix trovi tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e tonno Maruzzella grammi 100.
1: Prix, fatti furbo, vieni Prix.
2: I love you Prix.
3: Strepitoso! La fiera del centro biancheria Voglia di Casa Mia. Oltre ad offrirvi tutti i prodotti scontati dal 20 al 70% dei migliori marchi italiani, applicherà un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa. Praticamente sotto costo, ma senza rinunciare all'altissima qualità e assortimento che ci distingue ormai da anni tra i più specializzati del settore. Centro biancheria Voglia di Casa Mia. Strepitoso! Ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
5: Ecco l'estate. La compilation delle tue vacanze suona su Radio Brescia 7. Radio Brescia 7, la radio che dà voce alla tua estate.

0: ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.
1: Brescia 7 Time.
2: Time o'clock.
1: A Radio Brescia 7 sono le 21.
3: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it. Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Radio Brescia 7. Ogni giorno la radio che dà voce al tuo mondo.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Brescia 7 Select.
1: Brescia 7 Selecta.
0: Brescia 7 Selecta.
1: La musica più bella selezionata da Radio Brescia 7.

Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: più.
1: Brescia 7 Selecta, solo bella musica.
0: Brescia 7 Selecta. Brescia 7 Selecta, solo bella musica.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 10.
3: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo, ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. RadioBrescia7.it.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Brescia 7 Selecta.
1: Brescia 7 Selecta.
0: Brescia 7 Selecta.
1: La musica più bella selezionata da Radio Brescia 7.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.
1: Brescia 7 Selecta. Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Noi siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 11.
0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
3: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

0: Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.
2: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.

0: interessante.
1: Brescia 7 Select, la musica più bella, selezionata da Radio Brescia 7.
2: Brescia 7 Selecta.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Aia!

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: A Radio Brescia 7 è mezzanotte.
3: Disco It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo, ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radio Brescia 7.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: peperoncino.
1: Brescia 7 Selecta, solo bella musica.
2: Brescia 7 Selecta. Brescia 7 Selecta, solo bella musica.

0: Bam bam, bambina.
1: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi?

Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

Siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Anche questa notte è arrivata l'una. Ancora svegli?
3: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

Time, i grandi successi dell'estate. La ricordi questa?

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 2 di notte.
0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
2: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.